un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, la musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli perché io ho promesso al signor Raffaele Cristiano, pasticceria col cuore artigiano e anche con la lingua artigiana, di essere a Napoli se Napoli avesse vinto lo scudetto, il quarto scudetto. Ahimè, diciamo ben per me, questo scudetto è stato vinto e oggi sono a Napoli. e il primo giugno, naturalmente non sappiamo quando va in onda questa trasmissione, perché sapete che quelle del ballo di Beppe sono registrate e le registriamo in tutti i momenti. In questo momento ci troviamo non a Napoli ma ad Afragola, quando io dovrò tornare dopo questa giornata vissuta con Raffaele, con Salvatore e con altre persone in compagnia. Allora Raffaele, ma è costretto a venire a Napoli, ma adesso ci rilasci tutte le tue impressioni dello scudetto.
4: Ok, buonasera Giuseppe.
3: Buongiorno agli amici che si ascoltano ogni mattina. Buongiorno. Questo è il cuore artigiano di Napoli, via
4: Bernardo 40 108 H / Napoli.
3: Ecco, se venite e dite che avete ascoltato RVD, vuol dire che il pasticcere vi regala un mignon.
4: Sì, fogliatella, un babà. Ecco. A proposito, il babà di stamattina
3: mai gradito. Sì, l'ho divorato. È stato divorato il babà di stamattina. Anche perché c'è molto rumore col turbino.
4: Esatto. Però diciamo è da
3: apprezzato.
4: È apprezzato, questo ci ha fatto molto piacere. Allora, sì, la scommessa è stata fatta nell'80 febbraio.
5: Diciamo come è stata fatta. Che ogni tanto partecipo anche io. Buongiorno a tutti, Salvatore.
4: Con il caro amico Salvatore che mi ha fatto conoscere te, che sei una bellissima persona.
3: No, bellissimo, io un uomo, sì, sono uomo.
4: Non c'entra nulla.
3: L'uomo è uomo.
4: Questo sì, ma sei una bellissima persona. Stamattina purtroppo non c'ero, abbiamo lavorato perché è domenica e io con le mani in pasta per il momento ancora nessuno me li vuole togliere. Spero che un giorno qualcuno dice: Raffaele, riposati un po'.
3: Riposati, vengo io
4: a fare babà.
3: Il babà.
4: Allora, la scommessa era che se Napoli vinceva lo scudetto, Salvatore, io gli dissi: vieni a Napoli, ci andiamo a fare, siamo qualche ora insieme.
3: Festeggiamo.
5: E lui
4: il venerdì 23 maggio.
5: 23 maggio.
4: Napoli-Cagliari.
3: Napoli-Cagliari.
4: Partita. Il Napoli fa 2 gol. Il grande Lukaku e il grande
3: McDonald's lo chiama
4: Pasquale Mazzocchi, il calciatore che è di Barra, dove abbiamo noi la pasticceria, che per fortuna sua gioca in panchina, cioè sta in panchina, però è un ragazzo che può dire che Napoli. Aveva 30 anni ha vinto lo scudetto. Comunque, infatti hanno fatto anche la festa con qui è stato proprio a pochi passi della pasticceria, hanno fatto la festa, lo hanno onorato a Pasquale, perché non a Pasquale Manzoni. Siamo qui a Fragola, in tua compagnia, in tua presenza, con mio suocero pure c'è qui.
3: Che tra un po' rilascerà anche un'intervista. Cioè, qua non passa nessuno, il ballo di Beppe passano tutti.
4: Napoli vince il quarto scudetto quella serata, te lo dico a fare. Uno scudetto che secondo me davvero, come dice Angelina Mango, che tu dica a fare.
3: Perché tu dica a fare?
4: Pasqua, come quest'annata com'è stata?
6: Ma saputo faticare.
3: Abbiamo saputo faticare.
4: Piano piano.
6: Ma faticare. Come iniziò il campionato, ma faticare.
3: Ma faticare di secondo, il Conte.
4: Il grande Tonino Conte.
6: Tonino Leccese
4: è una persona molto carina.
3: Non vi ha neanche abbandonato.
4: Ma come fa a abbandonare?
3: Ci ha ripensato.
4: La moglie sta in questa bella villa.
3: Sì,
4: villa. Di fronte Posillipo.
5: Paradiso.
4: Disse l'amico Peppe Iudice è un grande cabarettista comico di San Giorgio a Cremano, diciamolo, che poi lo incontrerò il 16 giugno a Villa Avellino a Pozzuoli.
3: Sì.
4: Che diceva, lui fa degli sketch, ti invito a vederlo e ad ascoltarlo, Giuseppe, che parla fa questi monologhi su web e parlava tutto in dialetto su Conte, diceva Tonino, lo chiama
3: Tonino Conte,
4: ma lui doveva andare a Torino di nuovo, probabilmente allenare di nuovo la Juventus. Lui è un grande tifoso della Juventus, Tonino Conte, perché è stato un grande calciatore con loro, c'è questo legame, non si sapeva ancora la scelta se rimaneva o non rimaneva.
5: Peppe Iudice diceva
4: Tony, chi l'ha Torino? Piove micci micci significa piove. Fa freddo, le vernate sono lunghe, proprio lunghe. Faceva queste belle battute. Tua moglie dice: amo, ci fai un bel spaghetto a vongole,
3: ecco,
4: ci vogliamo andare a mangiare un bel spaghetto di fronte al mare. E Tonino diceva: ma il mare sta a 400-500 km da dove stanno loro.
3: Certo.
4: Faceva queste battute che non invitava a farlo andare a Torino. Comunque la scelta di Antonio si ripete, cioè vuole rimanere, visto che poi è stata fatta una bellissima sfilata con il pullman che è sceso all'aperto a via Caraccio, che dicevano è stato tutto via Caracciolo, non so quanti chilometri su tutta la strada di via Caracciolo, 100.000 persone,
3: mamma mia,
4: Giuseppe, era una cosa
3: spettacolare,
4: sì, infatti. Bene. Anche loro sono rimasti stupiti dalle persone, dal calore. Tonino dice, il grande mister diceva: mi sta prendendo la pelle d'oca, dice,
3: perché c'è stato ordine,
4: sono capace di cambiare le persone in campo, sono capace di cambiare i patron di club, ma non sono capace e non cambierà mai la passione dei napoletani. Questa è una delle cose, quando io ho sentito che quando il Napoli stava iniziando a fare bene, l'ultimo mese che stava in B, siamo qua con te, tu hai mantenuto la promessa, ecco. Sei qua.
3: Adesso dobbiamo chiudere, anche perché c'è un amico che si chiama Giuseppe delle Macchine che mi sta chiamando. RVD è tutto, Disabili International Radio, ci sentiamo le prossime volte.
7: Ciao.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo due ragazzi, ovvero Andrea. Buongiorno Andrea.
8: Buongiorno.
0: Più vicino al microfono.

0: Il momento più critico o il momento più bello?
1: Il momento più critico, a un certo punto non sapevo dov'ero, ero finito su una macchina, credevo di essere uscito da qualche via laterale e trovarmi nella spazzatura insieme,
0: sì.
1: Capito? E invece no, mi ha ripreso poi la guida Simone,
0: sì,
1: che ringrazio.
0: Simone, certo.
1: E il momento più bello...
0: Il bar?
1: Probabilmente quando abbiamo toccato un quadro, non avevo idea assolutamente di cosa fosse,
0: sì.
1: Invece la Martina mi fa che era un fiore, effettivamente era un fiore e non l'avrei mai preso da solo.
0: Hai visto, era quello che tu, non gli hai regalato il fiore e lei l'ha visto da solo.
1: Messaggi subliminali.
0: Sì. Sentiamo Martina invece.
2: È stata una bellissima esperienza, io
0: sì.
2: Non sapevo che saremmo venuti qui oggi, mi ha fatto una sorpresa, quindi completamente
0: Andrea,
2: in the dark.
0: Quindi Andrea ha detto ti porto in un posto.
2: Sì.
0: Guarda che posto, ma dove mi hai portato? Al buio proprio. Non potevi scegliere un posto.
2: No, però è stato veramente bellissimo. Sicuramente lì un po' mi sono sentita disorientata e
0: ecco.
2: Appunto una cosa completamente diversa e nuova, però sì, è vero, c'è proprio un modo di sperimentare una cosa che non potrei mai in una giornalità, ecco,
0: reggere. Momento critico, Martina?
2: Momento critico. Sono andata a sbattere contro un sacco di muri, ma tantissimo, infatti Simone mi ha dovuto riprendere almeno 3-4 volte, grandissimo. Momento più bello invece probabilmente il bar, ma
0: sì.
2: Anche il ponte.
0: Anche il ponte traballante ti
2: sì.
0: Ha ispirato. Avete fatto varie domande a Simone, però se volete qualche altra curiosità potete fare anche qualche domanda a me, oppure sarò io a farvi qualche domanda a voi. Avete qualche domanda?
1: A tua disposizione.
0: Allora, dimmi.
1: No, a tua disposizione, sono...
0: Allora,
1: prego.
0: Faccio io la domanda. Secondo voi cosa è questa cosa?
1: Oddio.
2: Posso prendere?
0: Cioè, tieni.
1: Mi sembra un EpiPen.
2: Sì, anche a me.
0: C'è un evidenziatore, dici tu?
1: No, tipo...
2: No, quella per le persone diabetiche.
0: Bene. Invece questo qua è un... serve per misurare la corrente.
1: Ah, bellissimo!
0: Cioè, se noi andiamo su un campo dove c'è corrente... Vedete?
2: Che figata!
0: Eh sì, perché i non vedenti certe volte pensi, ci sono dei non vedenti anni fa che addirittura facevano il montaggio di transistor, di valvole. Io non sono tanto emancipato ed altro. Poi per esempio un'altra cosa, secondo voi i non vedenti fanno degli sport?
1: Certo,
2: sì.
1: Immagino.
2: Anzi, in realtà ho visto di recente un intervento
0: sì.
2: Di un ragazzo che
0: sì.
2: È campione paralimpionico di salto con lo sci, credo.
0: Salto con lo sci.
2: Mm-mm.
0: Allora, che possiamo fare questo?
2: Che cos'è?
0: Questa è una palla.
1: È tipo pallamano, tipo?
0: Sì, è un po' più grande. Diciamo che è da tennis questa qui. Quindi non vedente, io sono anche tra i tennisti, Scaresi, Sars. Facciamo anche tennis. Il campo è 12 metri, però... il non 20 si gioca con la racchetta di beach volley e le regole sono quelle normali, solo che noi possiamo prendere la palla entro il terzo rimbalzo, quindi abbiamo questa cosa in più. Bene, se non avete altre curiosità vi invito anche a venire al Caffè Noir, che sarebbe l'aperitivo al buio, dove io insieme a Giuseppe e altre persone siamo anche i pianisti del dialogo. Qualche volta, se verrete, potreste trovarmi al buio come pianista e non come intervistatore. Allora io vi ringrazio Martina, ringrazio Andrea, facciamo così, contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi diciamo forza dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, 1, 2, 3
1: forza dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, con degli amici che forse non sono addirittura di Milano. Sentiamo un po' intanto i loro nomi. Partiamo con Andrea. Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Come
2: ciao
1: va? Andrea. Tutto bene?
2: Sì, sì.
1: Ecco, chi c'è insieme a te?
2: Allora, insieme a me c'è...
3: Sara.
1: Sara.
4: Giorgia.
5: Marta.
1: E Marta. Non siete di Milano, vero?
2: No, esatto. Veniamo da Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, dove noi su Disabili International Radio abbiamo una radio che si chiama Radio Castelnuovo nei Monti, che non so se arriva a Reggio Emilia città, però è una radio, sì, sì, che manda anche

0: la trasmissione del ballo di Beppe in replica alle 4.50 di mattina, mentre Radio RVD va alle 10.05 e alle 19.05 del giorno. Intanto in questo giorno parliamo con Andrea, ci facciamo raccontare come ha saputo di questo dialogo nel buio a Reggio Emilia, insomma.
1: Allora, l'informazione è arrivata da una coppia di nostri amici che ci avevano consigliato di fare l'esperienza.
0: Sì.
1: E oggi quindi l'abbiamo riproposta
0: come rimbalzo.
1: Giornata Z.
0: Sì, ah, ecco.
1: Quindi è un regalo che abbiamo fatto.
0: Lo zio Andrea?
1: Sì, zio Andrea e zia Giorgia. Ah. Alle nostre.
0: Alle nipotine. Bene, allora, quindi è stata la prima volta anche per voi, però?
2: Esatto, sì, era la prima volta.
0: Questa è la zia
2: esatto, zia Giorgia.
0: Allora, zia Giorgia e zia Andrea, come è andato il percorso? Vi siete bisticciati durante il percorso, voi no?
1: No,
0: tutto tranquillo.
1: Siamo molto curiosi.
0: Ecco, la cosa che vi ha messo più in difficoltà, qual è stata?
2: Il traffico.
0: Il traffico della strada.
2: La percezione della paura delle macchine. Cioè, io sapevo di non essere in strada,
0: sì,
2: ma quel rumore e l'essere davvero al buio mi dava davvero la percezione di essere realmente in strada, e mi sono quasi spaventata quando ho sentito il clacson.
0: Sì,
2: era molto molto realistico.
0: Anche se anche se erano registrazioni, effettivamente. E invece il momento più piacevole?
1: Io direi
0: questo è Andrea,
1: Sì, il fiume.
0: Il fiume.
1: Natura.
0: Sì, la natura, il boschetto, il bosco,
1: sì, quella libertà,
0: gli uccelli,
1: concentrarsi, rumori,
0: le piante. Avete sentito l'odore del caffè? L'avete sentito?
1: No,
0: però
1: l'alloro, il rosmarino.
2: Esatto.
0: E il rosmarino. Anche avete sentito. Sentiamo le nipoti allora. Come è andata per voi, ragazze? Chi è che risponde per prima? Marta? Sara, dici allora, come è andata per te la passeggiata?
3: Mi è molto piaciuta, non avevo particolari aspettative all'inizio, ma sicuramente non mi sarei mai immaginata un'esperienza del genere.
0: Ecco, così porti questo pensiero a Reggio Emilia, lo dici anche alle tue compagne di classe, e vengono a trovarci. Se trovate anche Giuseppe che fa l'intervista, purtroppo non ci sono tutti i giorni. E sentiamo invece chi è rimasta, Marta? Marta, allora per te invece com'è andata?
4: A me è piaciuto molto.
0: Sì.
4: E avevo paura di cadere.
0: Sì. Però non sei caduta.
4: No.
0: No, hai visto che non sei caduta.
4: Era sicuro e mi è piaciuto.
0: Bene, e al bar che ha bevuto Marta?
4: Un tè al limone.
0: Un tè al limone. E invece Sara?
5: Un succo alla pesca.
0: Succo alla pesca. Invece che ha bevuto Andrea?
1: Anch'io mi sono fatto il bravo, ho preso un succo.
0: Ah, ho capito.
1: Invece
2: no, ho preso una birra.
0: Ecco qua. Ecco qua. Come dire che ormai sono le donne che bevono più l'alcol.
1: Sì, confermo.
0: Confermiamo. Allora, tra le domande che avete fatto alle vostre guide, ce n'è qualcuna che volete fare a me, anche personale ed altro, visto che comunque sono costretto come giornalista a rispondere a tutto? Avete qualche curiosità? Anche le ragazze hanno qualche curiosità sui disabili visivi, sulla disabilità in genere, perché poi io mi occupo anche di disabilità a 360 gradi, interventi e altre cose.
4: E come si studia a scuola?
0: Allora, adesso poi a scuola i non vedenti studiano con l'alfabeto Braille, poi te ne farò un omaggio, che è un sistema fatto a 6 punti e con 63 punti si studia di tutto, anche la musica. Poi dopo, visto che è lunghetto, ti darò un accenno veloce. E con il Braille si fa tutto praticamente, dalla musica alla matematica, alla scienza, alla lettura, solo che occupa molto, molto spazio. Pensa che i Promessi Sposi sono 9 volumi grandi così. È così, quando da voi sono un volumetto di 400 pagine, quindi è molto occupa molto spazio. Ancora qualche domanda, ragazzi, curiosità?
2: Se i ragazzi secondo te sono sensibili a questo tipo di disabilità o c'è ancora abbastanza
0: barriere?
2: Distacco da parte delle giovani generazioni verso questo tema, insomma?
0: Secondo me il distacco c'è sempre stato e sempre ci sarà. Poi dipende dalla persona che ha la disabilità nell'imporsi e farsi valere per quel che si è e anche, insomma, per quello che non si è. Cioè, ci sono delle persone disabili visive che non accettano la disabilità e la vivono in modo negativo, c'è invece chi la vive in modo positivo, non che però sia felice di non vedere, ecco, quello sì, assolutamente, qualcuno l'ha detto a Masterchef, assolutamente non è vero, però si accetta e si cerca comunque di andare avanti con tutte le complicazioni che ci sono, le rabbie, magari un giorno tu non sai che vestito metterti, non vedi il colore, che faccio, però esistono delle app che ci aiutano e la tecnologia sta veramente facendo passi da gigante. Allora ragazzi, il tempo è finito, contiamo fino a 3, diciamo viva dialogo nel buio e poi ci sentiamo le prossime volte. 3, 2, 1.
2: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, il vostro Cecantibus è in una notte di festa perché il Napoli ha vinto lo scudetto e quindi noi ci stiamo recando in una birreria a vedere che aria tira. Giustamente voi sapete, siete abituati al dialogo nel buio, siete abituati all'intervista così, ma questa sera è una serata di festa, quindi tra qualche minuto arriverò in questa birreria in via Alessandro Volta 13, dove io spesso mangio degli arrosticini e ne ho ordinati proprio per festeggiare la vincita dello scudetto del Napoli. Quindi tra un po' vedremo se peschiamo anche qualche voce che magari sarà insoddisfatta oppure sarà felice che il Napoli abbia vinto questo scudetto. Ci stiamo intanto avvicinando, siamo circa 20 metri e siamo rigorosamente in diretta perché sono quasi le 2 di notte e giustamente saremo in registrato. Sentite già un po' di voci di consumatori e questo è un venerdì notte, il venerdì, anzi un sabato notte perché siamo già al 24 maggio, che il Napoli con lo quarto scudetto va a suo agio. Facciamo rima così, ma chi lo sa. Ecco, siamo arrivati, mi auguro che mi abbiano preparato da mangiare perché ho una fame che non ci vedo più e giustamente qui fuori troviamo già un po' di musica, ma io
2: ci siamo,
1: ecco,
2: ci
1: qua
2: siamo.
1: Ciao, hai detto che ti chiami? Cristian, noi stiamo registrando
2: un programma. Stiamo
1: parlando dello scudetto del Napoli e che ho fatto un ordine per festeggiare lo scudetto.
2: Che ordine ha fatto?
1: Ho ordinato gli arrosticini.
2: Ah, ok. Pensavo avessi ordinato, ne so, una macchina fiammeggiante.
1: Non posso dire in diretta qui che avevo ordinato una donna perché insomma sono quelli della radio, mi cacciano. Eccoci qua con Cristian che...
2: Sai che è stato super, cioè, puntualissimo perché è appena pronto il cibo, quindi le porto.
1: Sì, calma. Sì. E ecco, quindi siamo agli arrosticini, questo è il nostro Cristian, il cameriere di fiducia in questo momento, e così festeggeremo il Napoli. C'è anche Loris, non so se vorrà venire a dire qualcosa, vedremo se viene. All'esterno ci sono un po' di persone, ma all'interno, preferisco l'interno perché c'è poca musica e c'è quest'area di festa che ormai si sta dipanando in tutta l'Italia e giustamente quando sono più o meno le 2 di notte, anzi se vediamo con un iPhone che ora è preciso, sono esattamente, prendiamo uno dei 4 iPhone che c'ho oggi appresso, cari amici di Radio Reguli Disabili International Radio, sapete che c'è Cantibus sempre con gli iPhone, gira e ne ha tanti, sono 1:58, quindi siamo pronti per consumare questi arrosticini a Milano, che sono abruzzesi, però si mangiano bene a Milano, anzi direi che se il nostro Nazareno di RVD, intanto che manda sotto il sottofondo dei cavalli, vuole venire, sarà ben accetto in questa birreria che conosco ormai da 10 anni, da che sono qui a Milano, in questo posto. E allora che dire ragazzi, forza Napoli, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e noi lo speravamo con tutto il cuore, anche se qui in Milano non ti fa Inter, però pazienza. E sento che qualcosa è arrivata, sì, vedo che è arrivato qualcosa, mi dice una forchetta, ecco qua. E poi l'odore si sente degli arrosticini che tra l'altro ho fatto già togliere dai legnetti perché cioè, meglio mangiarli già senza dover faticare troppo. Il Cecantibus purtroppo è uno che cerca di avere meno fatica possibile. E allora auguro a tutti quanti voi un buon Napoli, anche se questa trasmissione magari verrà mandata tra quei 30-40 giorni. Il ballo di Beppe è il programma che vi fa sorprendere, vi va delle sorprese improvvise e che comunque bene così. Questa è una notte particolare, la notte del 24 maggio, con lo scudetto al Napoli, il passaggio, visto che l'anno scorso l'ha vinto l'Inter e quest'anno è ritornato al Napoli. Speriamo che nella Coppa dei Campioni possa fare qualcosa. Il vostro Cecantibus vi augura una buona giornata e ci sentiamo con le prossime esperienze. Ciao ciao a tutti, salutiamo Rolis della birreria in via Volta 13, che è poi la stessa zona dove abito io, e anche il gentile Cristian che mi ha servito questi arrosticini che sicuramente saranno favolosi. Ciao ciao a tutti, a presto!
0: Disabili International Radio presenta
3: La rivolta delle macchine, o quasi. Buongiorno, oggi è giovedì,
0: Il gallo di

0: macchinari alle mani.
1: Buongiorno amici radioascoltatori, oggi è giovedì mattina, già Giove, oggi è il 15 di ottobre. Fate come me e non vi spaventerete mai. Amici miei, buongiorno, dicevamo, grazie Disabili International, grazie a Giuseppe per la linea. Oggi tratteremo un argomento abbastanza futuristico, già trattato a livello cinematografico da un sacco di film e serie televisive: la rivolta delle macchine, o quasi, comunicazione di macchine, sì, di intelligenza artificiale, che fanno? Tra poco ne parliamo, amici radioascoltatori. Buongiorno a tutti, le 5 da qualche istante, noi per i prossimi minuti saremo insieme.

Gli animali domestici, cani, gatti, considerarli come parte della famiglia è assolutamente giusto e fondato, a patto che, secondo l'articolo, questo legame si fondi sul rispetto reciproco della comprensione e della vera natura dell'animale. Fateci sapere quindi che rapporto avete voi con il vostro animale domestico, cane, gatto, anche il criceto. Molti stanno già scrivendo il maialino nano. Sapete che c'era una mia amica che aveva il maialino nano? Ma in realtà, appunto, secondo l'articolo, il supporto emotivo è fondamentale, assolutamente sì, perché la relazione come un post offre un rifugio sicuro dei ritmi frenetici, delle pressioni quotidiane e anche a livello sociale. La presenza quindi dei cani, dei gatti, le fusa appunto del gattino a livello personale rilasciano appunto le endorfine e la ossitocina, riducendo l'ansia e migliorando l'umore dell'essere umano. Di base, gli animali hanno un'accettazione profonda e rispetto per il proprio padrone. Questo soddisfa un profondo bisogno psicologico di sentirsi accettati per ciò che si è, rafforzando quindi l'autostima e il nostro senso di sicurezza. Secondo l'articolo, accudire un essere vivente sviluppa l'empatia, la compassione, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro e quindi bilanciare il rilascio emotivo e quindi rilasciare le nostre emozioni. Però a volte il rapporto che fa rischia di diventare problematico e il benessere psicologico quindi vacilla quando si scivola nella cosiddetta umanizzazione distorta dell'animale. Il problema non è l'intesa dell'affetto, ma il modo in cui, secondo l'articolo, lo si esprime. Trattare, ad esempio, un cane o un gatto esattamente come se fosse un essere umano significa spesso ignorare le sue specifiche etologie. Un cane ha bisogno di esplorare, annusare e correre all'aperto. Un gatto ha necessità di arrampicarsi, cacciare per gioco e avere spazi verticali. Quanti di voi, magari ascoltatori dell'emittente o avete magari delle conoscenze di persone che vestono i propri animali, custodirli, costringerli a contesti sociali inadeguati, inadatti e non rispettano i loro tempi di riposo, generando quindi stress e frustrazione nell'animale stesso? Uno degli errori più comuni, secondo l'articolo, è attribuire intenzioni umane a relazioni e a reazioni istintive dell'animale. Un cane che distrugge un oggetto in assenza del proprio padrone, non sta facendo un dispetto o non è una vendetta. Così come un gatto che sporca fuori dalla lettiera non sta facendo un capriccio. Spesso si tratta di segnali di disagio, paura, stress o, nei casi peggiori, di problemi di salute che richiedono appunto una visita.

Il rischio quindi di sostituire a livello affettivo l'essere umano veramente dilaga. Sebbene scegliere un animale al posto della genitorialità, diciamo, ecco, sia una tendenza sociale ormai consolidata, ecco, il nostro vivere però è diverso. Non dovrebbe diventare quindi uno strumento per isolarsi dal mondo o evitare del tutto le relazioni, quelle interumane e complesse. Amare profondamente il proprio animale e considerarlo parte integrante della famiglia fa bene alla salute, quindi anche a livello mentale, e arricchisce la vita quotidiana. La chiave di un amore sano sta nell'equilibrio, dare tutto l'affetto possibile, ricordarsi però di amarli per quelli che sono, rispondendo quindi e rispettando la loro vera natura e i loro veri bisogni. Quindi noi ce la facciamo a rispettare gli animali, amici radioascoltatori? Andiamo a leggere alcuni messaggi che stanno comparendo nella pagina ufficiale della nostra emittente. C'è Luna che scrive: sì, lo ammetto senza problemi, la mia cagnolina Luna per me è una cosa veramente importante, è come una figlia che non ho avuto, le racconto le mie giornate, festeggio il suo compleanno e quando sto male sembra quasi che appunto lei lo capisca. So perfettamente che un cane, ma nella mia vita occupa un posto che appunto va ben oltre quello semplice di un cane. Amarlo non significa umanizzarlo. Ciao, sono Edoardo, io adoro il mio cane, ma non lo tratto come una persona. E, ad esempio, i nostri gesti, lui vive comunque nella sua vita e non dorme a letto con me, anche perché non lo trovo assolutamente igienico. Al mio gatto ormai è il mio coinquilino, il mio confidente, il mio partner, diciamo anche il padrone di casa. Ecco, gli parlo, dice Franco, come se potesse rispondermi. Poi c'è Emanuela che scrive: secondo me oggi esageriamo un po' in tutto, va da sé, ad esempio i cani, i gatti portati a passeggio, il gatto portato a passeggio con il guinzaglio, trattati come bambini e nutrirli come se avessero appunto le nostre stesse esigenze. Vuole bene un animale, significa altro. Mi trovate perfettamente d'accordo. Il mio cane dorme sul mio letto, viaggia con noi e quando siamo al tavola è praticamente uno di famiglia, però non dimentichiamo mai che è un cane, non credo che le due cose siano incompatibili. Ciao Emanuela. Dipende, perché c'è ad esempio Patrizia che scrive: io lo faccio comunque mangiare con noi a tavola, la ciotola la metto sul tavolo. Questo è un po' quello che emerge tra i vari ascoltatori. Quando ho attraversato un periodo brutto, il mio cane mi è stato vicino ogni giorno. Non so se comprendete davvero quello che stessi vivendo, ma sentivo la sua presenza. Per questo faccio fatica a chiamarlo semplicemente animale domestico. Ecco, forse siamo noi ad avere bisogno di loro? Ciao Patrizia, è probabile perché lei dice, la nostra ascoltatrice, il problema non è mai amare un cane, un animale, ma dimenticare chi sono davvero. Possiamo quindi coccolarli, portarli in vacanza con noi, considerarli parte della famiglia, ma dobbiamo rispettare il loro bisogno e la loro natura. In fondo, il vero amore forse è proprio questo, non volerli trasformare in esseri umani.

l'intelligenza artificiale dovesse iniziare a dialogare o fare qualcosa che noi non potessimo capire, bene, ci siamo. Parliamo di Emergence AI, il quale ha rilasciato ben 80 agenti autonomi. Questi 80 agenti autonomi che cosa dovevano fare? Dovevano dialogare e interagire tra di loro. Sapete che cosa hanno creato? Hanno creato una propria lingua, una nuova torre di Babele. Questo era previsto entro il 2030, in realtà la vita, il futuro, sta diventando già presente. Ora, sulle prime, i tecnici informatici hanno iniziato a leggere ciò che, appunto, questo nuovo linguaggio, molto abbreviato, potesse essere assolutamente comprensibile, e in effetti all'inizio lo fu. Parliamo al passato perché questo è accaduto la scorsa settimana, e quindi diciamo lo è stato. Però più gli agenti autonomi continuavano a dialogare e più le abbreviazioni e i termini matematici, quindi informatici, divenivano sempre più incomprensibili. Quindi tra di loro queste intelligenze artificiali e questi agenti autonomi hanno iniziato a creare dei codici cifrati e dei simboli, delle parole che riuscivano a riconoscere solo loro. Ora, il problema non è che le 80 intelligenze artificiali e quindi gli 80 agenti autonomi abbiano creato un nuovo linguaggio. Il punto è che questi agenti autonomi possono tranquillamente dialogare tra di loro, ma senza l'essere umano.

Dall'intelligenza artificiale che vi ha molto scioccato, effettivamente questi 80 agenti autonomi, qualcuno sta scrivendo come Federico Simone, poi che fine hanno fatto? Sono stati fermati nel momento in cui appunto i tecnici continuavano a capire quello che stavano dicendo quando la questione si metteva leggermente troppo critica, questi agenti autonomi sono stati fermati. È un po' come il discorso di qualche mese fa di Anthropic, quando l'agente autonomo venne recintato, ne abbiamo parlato qua insomma, in onda, in diretta, e a quel punto mandò un'email a tutti, ecco, a tutti i tecnici informatici e disse a ognuno di loro in simultanea: guardate che io sono uscito dal recinto. Che dovevo fare? Via, eccoci. Attenzione, amici radioascoltatori, perché se l'intelligenza artificiale e gli agenti autonomi hanno provato e stanno comunque lo possono fare, l'abbiamo testimoniato, possono comunque trovare un nuovo linguaggio e potrebbero potenzialmente escluderci. Parliamo invece di esseri umani che hanno e potevano cambiare la storia, ma in realtà per motivi vari ed eventuali non l'hanno fatto. Queste persone dicevamo che potevano cambiare il mondo. Secondo però le ricerche, sono sparite letteralmente nel nulla queste persone. Parliamo di Roald Raymond Ryle, eravamo negli anni 30. Lui sviluppò un microscopio così avanzato da poter vedere quindi i virus vivi. Successivamente, questo studioso dichiarò di aver creato una macchina che poteva comunque andare a curare esclusivamente le cellule malate. Quindi parliamo di un prototipo di chemioterapia. Sappiamo che purtroppo, insomma, la chemio va ad uccidere tutti i vari ed eventuali, ecco, quindi le cellule malate, le cellule quelle buone. In realtà Ryan Ledl aveva realizzato questo macchinario che andava semplicemente, tra virgolette, semplicemente a colpire le cellule malate. Quindi le cellule sane non venivano assaltate. Ciò che venne assaltato poco tempo dopo l'uscita di questo macchinario fu il suo laboratorio, il quale venne dato a fuoco. Quasi tutto ciò che lui aveva prodotto praticamente sparì. Aumentiamo, saliamo con l'ascensore del tempo dagli anni 30, ci trasferiamo al lontano 1979. Parliamo di Thomas Howell. Lui realizzò, inventò un motore che riusciva a, pensate, fare, ecco, camminare, far camminare l'automobile più di 160 km con 1 litro di carburante. Il motore era a iniezione, usava esclusivamente il vapore. Pensate che gli offrirono milioni di dollari per abbandonare l'idea. Lui rifiutò questi milioni di dollari. Beh, pochi mesi dopo lo trovarono morto, avvelenato nella sua casa e quindi di conseguenza anche tutti i suoi schemi tecnici svarirono nel nulla. Passiamo ad Elie Meyer. Diceva di aver costruito un'auto che andava soltanto ad acqua. Ora, queste non sono supposizioni, dai referti storici lo riuscì a provare anche fisicamente. Una sera però a cena fuori con gli amici svenne all'improvviso e ovviamente i complottisti iniziarono a pensare e anche a muovere le prime accuse sostenendo che fosse stato avvelenato. La questione più inquietante è che la sua invenzione, appena dopo la sua morte, sparì definitivamente. Parliamo di Nikola Tesla adesso. Lui sognava di poter dare energia wireless gratuita a tutti. A quel punto però gli investitori capirono che ovviamente non ci avrebbero guadagnato. Così, dopo la sua morte, il governo degli Stati Uniti confiscò tutti i suoi archivi e ovviamente tutte le sue ricerche provate. Alcuni di questi documenti, ormai sono passati bei decenni, alcuni di questi documenti non sono ancora però stati svelati.

0: Beh, insomma. Amici miei, grazie per averci tenuto compagnia e poco altro da aggiungere, insomma, perché tra l'altro se le intelligenze artificiali si mettono a fare di testa loro e parlare di testa loro non è semplice. Vabbè, ce la faremo. Intanto buon weekend con me, amici radioascoltatori, ci risentiamo ovviamente martedì, che sarà un 20. Un abbraccio a ognuno di voi. A martedì, buon weekend.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, terza edizione o terza stagione di Artisti di Stefano Manenti, prima puntata, oggi domenica 11 ottobre 2026. Ascolteremo le canzoni di Massimo Di Cataldo, trasmissione questa che andrà oltre che qui su Dando Radio in replica giovedì prossimo su Non è mai troppo presto da Giuseppe Cesena. Linea al conduttore.
3: Sono ritornato, sempre su Dando Radio. Sono ritornato, sempre su Dando Radio. E bentornati ad Artisti di Stefano Manenti. Ma che gioia, vi aspettavo, non vedevo l'ora. Dopo più di 2 mesi di break estivo, ma so che comunque le repliche vanno sempre fatto compagnia, torniamo. E con la complicità della regia di Antonello Santoni, con le consulenze tecniche e spirituali di Daniela Picchia, e quindi niente, siamo pronti, come già ci ha anticipato la regia, per ascoltare delle canzoni meravigliose di Massimo Di Cataldo. Allora, vi ricordo sempre il numero magico di Dando Radio, 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Vai regia col primo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io te lo giuro, sai, ho paura di che sarà di me. E quante volte ce lo siamo chiesti? Proprio sembrerebbe una canzone scritta per me ultimamente, quindi l'incertezza proprio del futuro e la ricerca di se stessi. Questo è veramente un brano intimista di Massimo Di Cataldo e nello stesso tempo introspettivo, che sotto certi aspetti descrive la delicata fase di un passaggio in cui ci si trova proprio davanti a un bivio esistenziale. E affrontare lo smarrimento e a volte la vulnerabilità di fronte a un domani che non sappiamo che cos'è, è quasi indefinito, trasformando però la paura dell'ignoto in un'intensa ricerca di identità con cui è facile entrare in profonda empatia. Io lo auguro a tutte le persone che in questo momento hanno paura e vivono l'incertezza del futuro. 392-4597-945, lo ripeto molto slowly, 392-4597-945, e a questo punto sentiamo se c'è qualche messaggino.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, un saluto a Stefano Manenti, Antonello e Daniela e complimenti a Stefano per il ritorno degli artisti con Massimo Di Cataldo. Saremo qui ad ascoltarti con molto piacere e un abbraccio a tutti e una buona serata da Simona Di Anzio.
1: Allora, io naturalmente non ho sentito nulla del messaggino, quindi vorrei chiedere l'intervento che risorga dalle ceneri il mio regista Antonello Santoni, quindi ben tornato ad Artisti di Stefano Manenti.
3: Ben ritrovati a tutti voi e un saluto a te,
1: e mi dovresti
3: Stefano.
1: Fare da gobbo.
3: Purtroppo sì, senso. Con questa nuova struttura, questa nuova diciamo questa nuova stagione, sarò io, diciamo, bene o male a farti da gobbo.
1: Sarai tu la mia spia di pane.
3: Allora, il messaggio è arrivato da Simona Di Anzio. Contenta per il ritorno, e ringraziava per aver scelto Massimo Di Cataldo come artista, e sarà lì ad ascoltarti durante la trasmissione.
1: Benissimo, io ringrazio veramente Simona, grazie, siamo molto vicini. Romanzio, se vuol dire.
3: Romanzio, bella, grazie. mi piace Romanzio.
1: Romanzio, certo, romanzio.
3: Romanzio, mi piace.
1: Allora, se non ci sono altri messaggi, no. Allora io direi di ascoltarci la seconda stupenda canzone di Massimo Di Cataldo.

0: Se adesso te ne vai, uno dei capisaldi della produzione artistica di Massimo Di Cataldo, presentato a Sanremo del 1996, è diventato un classico del pop romantico italiano, Il dolore e la paura di perdere una persona amata, con una melodia travolgente, un'interpretazione carica di pathos. Massimo trasforma la paura del distacco in una preghiera disperata, raccontando con disarmante verità il senso di vuoto di fronte alla fine di un amore. E purtroppo capita, anche se poi l'amore, no, si trasforma e non si perde mai. E allora so che c'è un altro messaggino, e ascoltatelo, poi io me lo faccio raccontare da Antonello.
1: Ma buonasera, buonasera a tutti. Ciao Anto, ciao Stefano, ciao Dani. Io sono all'ascolto sulla trasmissione di Massimo Di Cataldo e in bocca al lupo, ben iniziata questa nuova stagione di artisti e siamo grandi. Sto tornando a casa. Un abbraccio forte, ciao a tutti.
2: Eccoci qua, caro Stefano, il messaggio era di Iole che lì si trova in viaggio per un weekend trascorso fuori porta. E sta tornando a casa e sta ascoltando la nuova edizione, la nuova stagione di artisti con Massimo Di Cataldo. Salutava te, me e Daniela e tutti gli ascoltatori.
0: Hai capito, la Iole ha fatto un colpaccio, sta ascoltando artisti con Massimo Di Cataldo. Passacelo al telefono, Iole, così ci racconta della sua carriera e di questi meravigliosi 7 album che possiamo trovare in tutte le piattaforme digitali. A questo punto, dopo se adesso te ne vai, ascoltiamo un altro brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che bello questa metafora del camminare. È proprio questo testo che invita proprio alla resilienza, cadere. Poi alla fine fa parte del percorso della vita, ma ciò che conta è la capacità di rialzarsi e continuare ad avanzare. È un messaggio sicuramente molto positivo e pieno di speranza. Una sorta di promemoria, e quindi aggiungetevelo nell'agenda per ritrovare la forza nei momenti di sconforto. So che c'è un bel messaggione.
2: Buonasera.
1: Vai, regia.
2: E buona fine domenica a tutti. Buonasera Stefano, buonasera Antonello, buonasera Daniela e buonasera a tutti gli ascoltatori. Se non riuscite a collegarmi adesso, ho perso la prima canzone, che sono sicura sarà stata stupenda. E sono venute le mie ragazze a salutarmi,

0: la più giovane con Baby Principino e la più grande che sta diventando mamma entro questo mese di una bimba. E adesso un attimo di tranquillità. Niente, ma sembra di Cataldo mi piace tantissimo. Spero che nella scaletta ci sia anche come sei bella. Adesso quasi finito di cuocere un po' di cosine buone e finché ceno vi ascolto fino alla fine. Ciao ciao e buona serata a tutti. Ops! E mi sono dimenticata di dire chi sono, ma spero che mi abbiate riconosciuta, sono Mariella di Rovigo. Meglio ciò che one, come messaggi. Di nuovo, ciao ciao.
1: Come ben dicevi, caro Stefano, il messaggio era quello di Mariella di Rovigo, che raccontava che si era messa all'ascolto dopo la prima canzone, quindi la prima canzone l'ha persa, e che a casa erano andate a trovare le figlie, una mamma del suo principino, se non sbaglio Simone, se non vado errato, non vorrei dire stupidaggini, e la seconda, l'altra figlia che sta per diventare mamma in questo periodo. E diceva che sta cucinando delle cose buone e ci ascolterà e spera che nella scaletta ci sia come sei bella.
2: Beh, peccato Mariella, guarda, come sei bella, te la possiamo solamente dedicare a te, ma non ci sarà nella scaletta. Allora, 392 4597 945, sì, 945.
1: Scusa,
2: No, stavo
1: cinte?
2: pensando alle donne incinte, no? Quindi 945, lo ripeto, mi scuso, 392 4597 945 e andiamo avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Una ballata dolce e lineare in cui l'amore viene cantato nella sua forma più pura e priva di filtri. Massimo Di Cataldo sceglie un registro vocale caldo e confidenziale per celebrare in qualche modo l'importanza della spontaneità e della dedizione totale nei sentimenti, arrivando dritto al cuore dell'ascoltatore. Diciamo in poche parole, riassumiamo questo brano come l'amore raccontato con sincerità e sensibilità. Che meraviglia! Voglio ridare ancora una volta il nostro numero magico di Tanto Radio per i vostri messaggiuini vocali, nonché scritti se siete un po' timidoni, 392-45-97-945, lo ripeto, 392-45-97-945. Volevo mandare a nome di tutto Tanto Radio un saluto a Giuseppe Cesena e alla trasmissione Non è mai troppo presto di Disabili International Radio, che il giovedì ci manda in replica. Thank you!

0: Devo chiedere scusa a caro Stefano per quando ti ho detto thank you e io stupidamente ti ho chiuso il microfono e quindi tu continui a parlare, anzi ti ho mandato il brano e vabbè, mi
1: Sì,
0: dispiace,
1: ma
0: te lo dico, mi perrostro, prosto, come si dice?
1: ti
0: Quella...
1: prostata? Ti prostato? No.
0: No, in ginocchio. Va
1: No,
0: bene.
1: vabbè.
0: Comunque,
1: Ma non
0: senza
1: ti
0: di te è bello, eh? Bella,
1: preoccupare.
0: bella.
1: Ho parlato per 4 minuti da solo, ma
0: Non
1: comunque non
0: è
1: c'è
0: vero!
1: nessuno. Non c'è nessun problema, anzi, ripetiamo il numero 392 4 cioè, sì,
0: 400, sì.
1: 45 4597945, lo ripetiamo, 392 4597945 e diciamo che abbiamo ascoltato un bellissimo brano dal titolo Senza di te, dove ci fa riflettere, no? Quando poi alla fine ci manca una persona importante. È difficile affrontare la vita, no?
0: Vero, vero,
1: Però lo stesso brano comunque alla fine ci spinge in qualche modo a ritirare un po' fuori i nostri punti di riferimento, che poi siamo fondamentalmente noi stessi. Possiamo dirlo,
0: dillo.
1: se ci sentiamo giù. È anche giusto cadere, no? È anche giusto cadere perché è normale, anzi, forse è importante cadere, ma la cosa più importante poi è rialzarsi, perché comunque la vita, per quanto assurda e imperfetta, la vita ci aspetta, no? Come dice chi ha scritto la canzone della Mannoia. Allora, io ho fatto uno scherzetto alla nostra
0: Mariella.
1: Mariella, che spero non abbia deciso di spegnere la radio. Dice: ah sì, non fate come sei bella. Noi faremo una versione Come sei brutta di Massimo Di Cataldo del Gemello. No, sto scherzando. Mariella, come sei bella, la dedichiamo a te. Vai, regia.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Come sei bella, una vera e propria poesia in musica che valica il piano puramente estetico per elogiare la grazia e la luce interiore di chi si ama. Con uno stile delicato e privo di retorica, Massimo Di Catallo offre un tributo all'unicità dell'altra persona, vista con gli occhi dell'amore sincero. E non dimentichiamoci mai di dire alle persone che abbiamo intorno come sei bella, come sei bello. Quindi in attesa anche della versione in sardo delle Seadas, nuovo gruppo prodotto da Danto Radio, che è Quanto sei bella.
2: No,
1: capito?
2: Come,
1: non è Quanto
2: sei
1: bella.
2: Canto sei bella.
1: Ah, Canto sei bella. Ora tutti andare a cercare le Seadas. Non esistono.
2: No, non esistono, no.
1: Sentiamo Iole che ci manda un messaggio.
3: Ragazzi, io sono sempre all'ascolto, non sto commentando perché molte canzoni non le conosco, però per quelle che conosco, come Se adesso te ne vai o qualcun'altra, posso dire che è da quelle che sto conoscendo, grazie ad Artisti. Devo dire che è un artista, scusate il gioco di parole, assai profondo di Cataldo e romantico. Questo è quanto. Continuo ad ascoltarvi.
2: Oh, Iole ci dice che... Tu non... Scusate. Aiuto. Tu non hai scritto niente, quindi... Che lui è assai profondo e romantico, Massimo Cataldo, nonostante lei non conosca tutte le canzoni di Cataldo. Se adesso se ne vai, quella che conosce di più, e sta ascoltando ma non sta commentando perché tante non le conosce, come diceva prima.
1: Bene, Artisti di Stefano Manenti è stato voluto da Danto Radio anche per questo, quindi per far conoscere quello che magari non possiamo conoscere.
2: Certo.
1: Noi che possiamo ascoltare musica al 100% durante la nostra giornata. C'è un altro brano molto molto interessante, questo a me piace moltissimo, Vai Regia, ascoltiamolo.

0: Un pezzo questo anime affascinante, proprio che affronta il tema della sintonia elettiva e in un certo senso della connessione, chiamiamola così, spirituale tra due persone. Cioè proprio il racconto raro tra due sensibilità affini che si riconoscono, se fate caso al testo, al di là delle parole. E l'amore viene celebrato come il punto di fusione tra due mondi interiori destinati a intrecciarsi. Diciamo, possiamo riassumere l'incontro tra due persone che si riconoscono profondamente come in fondo è l'amore. Allora, non so se abbiamo messaggi. Due
1: Due messaggi, caro Stefano.
0: messaggi.
1: Il primo è quello di
0: Allora,
1: Maliella, che lo ascoltiamo adesso.
0: sì, grazie.
2: Birichini, birichini. Non poteva mancare questa canzone. Troppo bella, troppo bella. Grazie, grazie per la dedica. Grazie, grazie Stefano, grazie Antonello. Buon proseguimento. Vi accompagno fino alla fine. Ciao.
1: Dato che siamo dei birichini che non poteva mancare questa canzone di Come sei bella, di
0: Quanto
1: Cantu
0: sei bella?
1: Cantu sei bella.
0: Ah, canto sei bella.
1: Cantu, Cantu sei bella.
0: Cantu, cantu,
1: E Cantu.
0: cantu, certo. E se non sarebbe sardu, capito?
1: E poi un
0: Non è
1: messaggio.
0: sardu se non finisce per u.
1: Poi abbiamo un messaggio scritto che dice: bravo Stefano. E lo scrive Vilma.
0: Ah, grazie Vilma, grazie. Vilma è una carissima amica, veramente strepitosa, e sono contento che abbia voluto fare questa,
1: Ascoltarti.
0: diciamo, questo passo, no, nell'ascolto, anche di, diciamo, no, un po' come dice lei. È un cantautore un po' pesante, no? Però diciamo che la bellezza dei cantautori, dico Vilma, trovami un cantautore che non è pesante, insomma, capito? Quindi diciamo che parlare dell'essere umano, dell'amore, purtroppo ci porta anche a volte a della
1: Certo.
0: pesantezza. Ma ci sta, ci sta. Grazie per averci ascoltato. Grazie, Vilma. Siamo arrivati alla fine,
1: Caro Stefano, sì.
0: caro Antonello. Spero di averti dato anche l'opportunità, perché Antonello alle 21 avrai un'altra diretta,
1: Sì,
0: giusto?
1: dalle 21 alle
0: Lo vogliamo
1: 22.
0: dire?
1: Sì, in contemporanea con Indie Life Radio, siamo due radio ormai diventate sorelle, fratello e sorella, o sorella sorelle, com'è? E condurremo un programma che si chiama Gli Scirocati.
0: Ecco, appunto. Magari invitatemi, perché mi sembra che pure io.
1: Anche tu sei
0: Quindi evviva
1: scirocato.
0: gli sciroccati in diretta alle 21 su Danto Radio. E che cos'è, la prima puntata,
1: Sì,
0: no?
1: la prima puntata, sì.
0: Ah,
1: Certo.
0: la prima puntata. Allora cercherò di ascoltarvi. Io ringrazio veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltati e ringrazio naturalmente alla regia Antonello Santoni, Daniela Pecchia per tutto ciò che riguarda le consulenze musicali e spirituali.
1: Spirituale.
0: E c'ho un messaggio di Balù. Antonella, sì, Antonella, Daniela, no, vabbè, ce la posso fare? Balù mi ha scritto un messaggino: Daniela, grazie per tutte le pappe che mi dai.
1: Ecco.
0: Quindi, ecco, quindi insomma.
1: Bene.
0: Grazie di cuore, artisti di Stefano Manenti, finisce qui. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre di domenica alle 19. Io ascolto la radio, io amo
1: Danto
0: Danto
1: Radio.
0: Radio. A presto, grazie.

così solo. Certe volte poi riprendo il volo senza guardare giù, ma se non vedo più il sorriso della gente che mi passa proprio accanto, come faccio a non sentirmi spento?

Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

Grazie al nostro Stefano che ha registrato la puntata appunto domenica, l'avete sentito perché lo mettiamo qui nei nostri spazi, intanto che io sono qui a farvi compagnia dietro le quinte per vedere le radio che ci mandano in onda e le altre no. E allora abbiamo adesso il primo brano che ha a che fare con i nostri anni vecchiotti, anche se siamo ormai quasi a fine trasmissione perché mancano 20 minuti alla fine della trasmissione. Abbiamo il brano di Iva Zanicchi, Fiume Amaro, un fiume amaro. Allora, Iva Zanicchi, un fiume amaro.

Un fiume amaro, Iva Zanicchi, qui con noi era quella anche che ha fatto La Riva Bianca, La Riva Nera, e poi altri brani, Testarda io, eccetera, eccetera. Invece abbiamo adesso Ivan Cattaneo non con una zebra a pois, ma con un brano che dice, cioè magari quelli là che una volta prendevano la chitarra e se ne andavano un po' in giro a fare fortuna. Prendi la chitarra e vai. Allora, prendiamo la chitarra e andiamo con Ivan Cattaneo.

0: Certo, ci sono alcune date storiche che non si dimenticano. Per esempio, io il 6 febbraio non lo dimentico mai, perché è nato Ugo Foscolo. Manzoni invece, sai, Manzoni no, Manzoni non lo ricordo. Invece il 6 febbraio di Ugo Foscolo lo ricordo, nacque a Zante, però dice che ci azzecca adesso con le canzoni. E perché il 6 febbraio 1983 usciva una canzone di Ivan Graziani, chiamata Il chitarrista. Beh, signore, dammi una vista, dammi un'occhiata al mio chitarrista. Allora, Ivan Graziani, il chitarrista.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Il chitarrista di Ivan Graziani, rimaniamo con un Ivan, però andiamo con Fossati. Allora, mentre Ivan Graziani aveva il chitarrista, invece andiamo con Ivan Fossati con la signora cantava il blues, cioè lui suonava la chitarra e lei invece lei cantava il blues, giusto, facciamo così, facciamo Ivan Graziani e Ivan Fossati, cioè l'Ivan Ivano veramente, Ivano Fossati, quindi la signora cantava il blues, Ivano Fossati.
1: Fermare il treno. Nessuno qui sa come si fa.

La signora cantava il blues, quindi abbiamo avuto prima Graziani con il chitarrista, poi abbiamo avuto la signora che cantava il blues e adesso andiamo quasi in fine trasmissione, penso che dovremmo, se ce la facciamo, mandare un altro brano, vedremo. Abbiamo Jimmy Fontana, La nostra favola, quella del castello fatato, oppure alcuni dicono mai, mai ti lascio, così dice a un certo punto. Alla nostra favola, Jimmy Fontana.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 avanti Cristo il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: onda. Lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due micro fastidiosi e tu lo sai. A parlar di, vi ho dato l'aiutino a parlar di. Di che si parla oggi?
1: Ma ben trovati senza radio, eccoci qua, siamo tornati fastidiosi come le zanzare.
0: È vero. Perché oggi di fastidi si parla.
1: Oh, di piccoli fastidi quotidiani che magari così ci attaccano la nostra giornata e ce la rendono fastidiosa, no?
0: Esatto, sono quelle cose forse legate un po' anche delle nostre condizioni, delle nostre convinzioni, no? Se ti alzi col piede sinistro, col piede destro, poi magari al di là della convinzione sbatti comunque un mignolino contro un comodino e so dolore e ti rovini la giornata.
1: E so fastidi.
0: Intanto parte la nostra sigla, che magari non è poi così fastidiosa, ma sì, dai.

0: E così non mancate voi all'appuntamento settimanale che sempre da questa stessa emittente ormai si chiama Shadows Light, niente di serio, con i Senza Radio, qui Angelo Franzoni e Andrea Lombardo a tenervi compagnia a parlare di fastidi. Sì,
1: quelle piccole cose che ogni giorno magari ci danno fastidio e poi a fine giornata tiriamo le somme se è stata o meno una giornata positiva o negativa, dipende dai fastidi.
0: Esatto, a volte il fastidio può arrivare da cosa? Da una convinzione mentale, no? Se tu vai a caccia, sei un cacciatore, ti dicono buona caccia, già ti hanno rovinato la caccia.
1: Ah sì? Ah, perché non si dice?
0: No, se vai a pesca, buona pesca, rovina la pesca.
1: Ah, se dico buona fortuna, o lì, in bocca al lupo,
0: è lì dovremmo capire.
1: Per qualcosa che devi fare, magari che vai a fare un esame all'università, ti dicono vai. Auguri, buon esame.
0: In culo la balena. Questi modi di
1: questo dire. Rappresenta un fastidio, quindi fastidio, l'augurare
0: potrebbe essere un fastidio. Ma oggi i fastidi arrivano anche dalle nuove abitudini. Se avete degli amici che scrivono in chat ogni parola a capo invio, ogni parola a capo invio, a voi vi vibra, vi suona il cellulare come se stesse succedendo una cosa gravissima. Aprite, c'è stasera. Sciamo.
1: Certo, quello sì che è facile. Invece sicuramente non sarà un fastidio, perché arriva quello che è l'angolo Tunz Tunz, che vi farà così sciogliere i vostri muscoli, ballare, ridere, scherzare, giocare, chissà anche urlare.

0: E rientriamo dopo questo angolo Toons Toons, che da quando lo abbiamo inserito mesi e mesi, meno di un lustro ma più di un anno fa,
1: sì, cioè io non ho capito quando è stato inserito, però
0: non nemmeno io, però è stato inserito e non fu tolto più. Vuol dire che piacque alla gente,
1: vuol dire che funziona,
0: piace
1: alla
0: gente
1: che funziona.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: sai che a proposito di fastidio,
0: sì,
1: è che ci sono tantissime cose che danno fastidio, abbiamo
0: pessimismo
1: detto in apertura della
0: fastidio.
1: In apertura della puntata avevamo detto le zanzare, quanto fastidio procurano le zanzare quando sono in casa e magari tu, per dire, la notte stai per riposare e ti arriva quel ronzio all'orecchio, molto molto fastidioso effettivamente.
0: Esatto.
1: Oltre al fatto di avere le punture di zanzara, no?
0: Sai che sono più fastidiose ancora.
1: Ancora più fastidio.
0: Quindi non so se è più il fastidio di svegliarsi, che ti fanno svegliare dal sonno, o il fastidio che te mozzicano e ti lasciano il bubbone.
1: Esatto, esatto. Però poi ci sono anche i diversi contesti del fastidio. Ci sono i fastidi casalinghi.
0: È vero.
1: E quelli sul posto di lavoro.
0: Ci sono tanti fastidi. Ci sono i fastidi da marciapiede. Cioè, quando tu cammini a piedi, hai lasciato la macchina, sei pure quel cicino in ritardo, ecco, e trovi il marciapiede affollato di gente.
1: È
0: o
1: vero.
0: Una fra tutte che cammina come una tartaruga.
1: Oppure.
0: E non riesci a superarla.
1: Oppure trovi, mentre tu vai di fretta e non hai tempo di guardare dove metti i piedi sul marciapiede, stai attento perché potresti trovare i resti di qualcuno che non ha raccolto le deiezioni del proprio animale domestico.
0: Quindi non guarda, ecco, il consiglio di non guardare il cellulare camminando sui marciapiedi è anche di questo tipo. Oltre al discorso di sicurezza, non vi infangate le scarpe.
1: Esatto, perché poi si trovano sempre gli incivili che magari lasciano lì quello che il proprio animale domestico ha prodotto.
0: Non va bene. E allora torniamo un po' alla civiltà. Per noi ovviamente musica, lo Shadows Light è appena iniziato e continua.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bello lo slogan, mai senza radio, potremmo usarlo anche noi.

0: E rieccoci, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, con Andrea Lombardo qui vicino a me.
1: Esatto, pronti a, diciamo, a lenire i vostri fastidi, perché la radio, ecco, si può dire, sì, si può, sì, dire, si può dire.
0: C'è la crema lenitiva quindi noi siamo quella.
1: La radio, la musica, insomma, in senso lato lo è, no? Serve ad alleviare quelli che possono essere i fastidi giornalieri o a farvi fare le vostre attività con più rilassatezza. Dicevamo, appunto, oggi si parla di fastidi, sì, qui in studio, e uno dei tanti fastidi familiari, ma qui alle volte si arriva dagli avvocati.
0: Ah, va addirittura.
1: La spremitura del tubetto del dentifricio.
0: Ah, là, là.
1: Arriva lui.
0: Là.
1: Che solitamente l'uomo, dicono, lo spreme da dove è giusto che si sprema. Io già parlo a favore.
0: Ah, sì? Cioè, nel senso, c'è un verso.
1: C'è il tubetto?
0: Sì.
1: Sopra e sotto.
0: Ok.
1: Se spremi da sotto, il contenuto si compatta ed esce sempre compattato fino alla fine.
0: Ah.
1: Quindi anche risparmi. Sì.
0: Hai capito.
1: Mentre la donna, che ha tante belle caratteristiche, ma questa spesso e volentieri pecca, spreme da dove gli capita.
0: Ok, quindi il contenuto poi a un certo punto
1: si dipana
0: e quindi
1: e l'uomo deve poi arrivano i figli,
0: ecco,
1: che o non spremono proprio o spremono troppo. Ecco come si fa.
0: Quindi c'è tutta una scienza del tubetto del dentifricio. Ma sai che, a proposito di questo, ci sono anche dei gadget,
1: sì,
0: che servono proprio per aiutarti, mm-hmm, a fare comunque sia a premere nel tubetto del dentifricio in maniera corretta,
1: la giusta dose.
0: Sì, perché ci sono delle cose che si mettono in basso, giù, e tu piano piano, salendo, sì, praticamente il tubetto del dentifricio.
1: Mi hai dato un'idea.
0: Sì, si trova il gadget per premere sul dentifricio.
1: Hop hop, gadget, musica.

0: Rai.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Oh, mentre andava il brano, sono andato a vedere questo gadget.
1: Hai visto?
0: La spremitura.
1: Hai visto che
0: non
1: funziona?
0: Delle olive, ma...
1: Hai visto che funziona?
0: Devo provarlo.
1: Lo spremi tubetto del dentifricio, fa il lavoro per te. E ecco, lo fa bene, lo fa nel modo giusto, cioè
0: giusto,
1: dal basso verso l'alto, no?
0: Ecco, così le salviamo le famiglie con questi consigli. Oggi amici d'ascolto con lo Shadow Slide, sempre luci ombre della vita in generale, se ne parla in studio come sempre con noi senza radio e siamo parlati di fastidi. Quelle cose che vi rovinano la giornata senza un vero perché, non perché siano gravi, ma perché proprio non ci stanno nelle vostre abitudini, non stanno
1: per esempio siete nel posto di lavoro, quanti piccoli fastidi che ci sono mentre voi state lavorando tranquilli, magari sentite i vostri colleghi che si dedicano all'arte del pettegolezzo.
0: Pettegules.
1: Chiacchierare con malignità alle spalle in presenza di altri alla gente dà fastidio,
0: oppure uno perché non sei coinvolto, due perché proprio magari sei di quei tipi che non te ne frega niente,
1: oppure in ufficio insomma siete più di una persona, c'è quello che parla ad alta voce e che quindi quando parla dà fastidio agli altri colleghi, no? E quindi ci sono delle piccole cose che magari se ognuno di noi guardasse il proprio comportamento e adeguasse il proprio comportamento a quella che è insomma il contesto della degli altri anche, magari questi fastidi non ci sarebbero, no?
0: Quello poi è tutta una visione, è tutto un discorso legato alla personale visione di noi stessi della vita. Il chiacchierone sa di essere chiacchierone, il beota sa di essere beota,
1: forse no,
0: neanche noi lo sappiamo, non ce ne accorgiamo. Va bene, intanto ovviamente il salva programma si chiama musica da anni ormai e quindi alziamo il volume e ascoltiamo.

0: Ancora senza radio, ancora musica, sempre con lo Shadows Light che vi tiene compagnia. Oggi si parla di fastidi, di quei micro fastidi che possono crinare le vostre giornate.
1: Oh, attenzione alle crinature perché poi diventano
0: crepe.
1: E le crepe
0: diventano falle.
1: Falle.
0: E le falle
1: diventano
0: crollo dell'edificio. Allora, se voi siete di quei tipi, siamo un po' tutti, diciamo, proiettati in episodi da traffico cittadino in macchina, c'è quello lì che al verde, scatta il verde, ok,
1: il millisecondo
0: e già ti suonano da dietro, esatto. Ti dà un fastidio,
1: non hai avuto neanche il tempo di vedere il cambio di colore, no? Da rosso a verde, che già c'è subito il
0: ma anche perché quello che sta sotto il semaforo a volte capita, no? Cioè, non hai la stessa visuale di quelli che stanno dietro, che lo vedono meglio.
1: Già,
0: ci ho fatto caso questa cosa.
1: C'è anche un'altra cosa.
0: A volte finisci sotto il semaforo, un po' troppo sotto, e devi guardare in alto.
1: A proposito del traffico, poi ci sono quelli che non lo vedono perché sono troppo sotto. Certo. E allora aspettano appunto la suonata.
0: Ah,
1: e quello
0: in quel
1: è
0: caso
1: il segnale
0: utile,
1: che
0: utile.
1: È verde.
0: Ah.
1: Però ecco, in caso di traffico, e magari siete in una città che non conoscete con l'auto, e quindi siete un po' incerti, no? Arrivate ad un incrocio e dite: ma devo andare a destra o devo andare a sinistra? Arrivate alla rotonda, ma devo uscire alla prima uscita, alla seconda uscita, e fate il giro della rotonda. È lì che magari siete un po' più lenti.
0: Eccala.
1: Mentre state ragionando qual è l'uscita giusta, arriva il, come dire, il personaggio che sta lì.
0: È tutta una grande bolgia.
1: E il problema, secondo me, del traffico è che la gente poi sfoga le proprie frustrazioni,
0: eccala, ecco,
1: mentre sale in macchina.
0: Esatto.
1: Che aspetta quello per poter dire: tu che non sai guidare.
0: I leoni da pedali sono questi.
1: I leoni da pedali.
2: Ho perso il lavoro.

0: anche la fede.
1: Ecco qua, è giunto io. Se ne trova, basta ricostruire gli ultimi movimenti. Su, ottimismo, ritrovami tutto.
0: L'ho perso l'ottimismo.
1: E che ci ho? E tu ti sei perso? Tu ti devi fare sempre questa domanda. Dove stavo? Che facevo? Che movimenti facevo? Ritroviamo tutto.
0: Ho perso anche l'entusiasmo.
1: Ecco qua, è giunto io. L'entusiasmo, guarda.
0: Sono stati i soldi.
1: E qua, amico mio, non ritroviamo proprio un cazzo.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
3: Tutti gli

0: Oh, mentre andava il brano, sono andato a vedere questo gadget.
1: Hai visto?
0: La spremitura.
1: Hai visto che
0: non
1: funziona?
0: Delle olive, ma...
1: Hai visto che funziona?
0: Devo provarlo.
1: Lo spremi tubetto del dentifricio. Fa il lavoro per te. E ecco, lo fa bene, lo fa nel modo

0: Giusto, cioè dal
1: giusto.
0: basso verso l'alto, no?
1: Ecco, così salviamo le famiglie con questi consigli. Oggi, amici d'ascolto, con lo Shadow Slide, sempre luci e ombre della vita in generale. Se ne parla in studio, come sempre, con noi senza radio. E siamo parlati di fastidi, quelle cose che vi rovinano la giornata senza un vero perché, non perché siano gravi, ma perché proprio non ci stanno nelle vostre abitudini, non stanno lì.
0: Per esempio, siete nel posto di lavoro. Quanti piccoli fastidi che ci sono mentre voi state lavorando tranquilli, magari sentite i vostri colleghi che si dedicano all'arte del pettegolezzo.
1: Ah, pettegules.
0: Pettegules. Chiacchierare con malignità alle spalle, in presenza di altri, alla gente dà fastidio. Dà fastidio.
1: Uno, perché non sei coinvolto. Due, perché proprio magari sei di quei tipi che non te ne frega niente.
0: Oppure in ufficio, insomma, siete più di una persona, c'è quello che parla ad alta voce e che quindi quando parla dà fastidio agli altri colleghi, no?
1: È
0: e
1: così.
0: ci sono delle piccole cose che magari se ognuno di noi guardasse il proprio comportamento e adeguasse il proprio comportamento a quella che è, insomma, il contesto degli altri anche, magari questi fastidi non ci sarebbero, no?
1: Quello. Poi è tutta una visione, è tutto un discorso legato alla personale visione di noi stessi della vita.
0: È così.
1: Il chiacchierone sa di essere chiacchierone?
0: E chi lo...
1: Il beota sa di essere beota?
0: Ah. Forse no.
1: E no, neanche noi lo sappiamo, non ce ne accorgiamo. Va bene, intanto ovviamente il salva programma si chiama musica da anni ormai e quindi alziamo il volume e ascoltiamo.
2: Stai ascoltando Shadows Light, niente di serio, con i Senza Radio. Fammi sapere.

0: La musica è quella che ci aiuta sempre perché ci calma e ci fa così passare anche tutti i fastidi, ce li fa sopportare meglio forse, no?
1: Sì, diciamo che in qualche modo poi bisogna trovare sempre un equilibrio e non lasciarsi, come si suol dire, farsi trasportare o credere troppo che insomma la giornata sia rovinata da un micro incidente che magari ci dà fastidio, ma poi dobbiamo un attimino uscirne anche, no?
0: Eh già, eh già, eh già.
1: Usciamone.
0: A proposito dei piccoli fastidi,
1: Sì.
0: insomma, c'è chi ne ha fatto anche una canzone, no? Avete portato a Sanremo la canzone Che fastidio.
1: Che fastidio, che
0: Che
1: fastidio,
0: fastidio,
1: regia, regia, cerca
0: Cerca.
1: l'LP. Ormai non si cercano più le LP. Va bene, il fastidio che può venire anche, sempre da una vita casalinga, è che tu hai la tua collezione, che ne so, anche di LP, e nello spolverare o nel riordinare te la spostano, peggio, te la rovinano. In quel caso non è un micro fastidio, è una micro tragedia.
0: Non toccare mai le collezioni di dischi perché poi lì, insomma, perché poi c'è la gente che sa anche l'esatta posizione, no? Se il
1: Sì.
0: disco è più o meno inclinato e tu vedi, ah,
1: Esatto.
0: avete toccato, che fastidio.
1: Avete tolto il pulviscolo, che fastidio.
0: Ah, hai toccato il disco, che fastidio. Che
1: Va
0: fastidio.
1: bene.
0: Funziona così, funziona così. Poi ci sono anche le altre piccole cose, no? In casa, come dire, a letto ci si trova, ah, stai russando, e lo neghi. No, non è vero, stavo solo dormendo senza russare. Ma che fastidio, se ero lì che t'ho sentito.
1: Ecco, questi che chi russa poi non si accorge chi russa, non si dà fastidio da solo.
0: Esatto,
1: È
0: esatto.
1: l'altro che subisce. E come si fa? Anche lì so fastidi.
0: Anche al supermercato, eh? Sai che poi ci sono i fastidi al supermercato.
1: Ah sì, ne
0: Ne
1: parliamo dopo il
0: parliamo
1: brano.
0: dopo.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Come promesso, ritorniamo in studio con lo Shadow Slide e parliamo di fastidi. E Angelo accennava dei fastidi da supermercato.
2: I fastidi del supermercato. Quando tu arrivi al supermercato, ce ne sono tantissimi di fastidi supermercatari.
1: Ad esempio, i prezzi ingrossati.
2: Quello è molto più che un fastidio. Ecco. Però ecco, arrivi alla cassa,
1: sì.
2: Hai comprato una cosa, ti mancava.
1: Ok.
2: E davanti a te c'è la signora col carrello strapieno
1: che ha fatto la spesa per un mese.
2: Oh, è chiaro che tu ti aspetti un atto di dici, vabbè, ha soltanto una robina,
1: esatto.
2: Vada, che io invece qui ci metterò un giorno e mezzo. E invece no! La signora mette lì la spesa lentamente sopra il nastro trasportatore, tu aspetti lì ore e ore per poter pagare la tua robina. Questo sì che è un fastidio.
1: Anche vero, le famiglie numerose, quelle che fanno le furbette,
2: sì.
1: Che fanno? Metti una famiglia numerosa composta da due genitori,
2: sì.
1: Tre figli,
2: sì.
1: E due amici dei figli. Oh. Sette persone vanno al supermercato.
2: Ok.
1: Prendono ognuno una cosa, fingendo di pagare solo una cosa, per scavalcare le spese mensili,
2: ah, sì.
1: Delle persone.
2: Quindi questa
1: è
2: la tattica.
1: Quindi.
2: Ah, hai capito.
1: Potrebbe essere, non so se esiste.
2: Vabbè, chissà, stai dando dei consigli. Per...
1: consigli fastidiosi, ovviamente. Qui scherziamo con lo Shadow Slide, che in questo caso non ci infastidisce, specie quando noi smettiamo di parlare.
2: Sì.
1: Mettiamo la musica.
2: Il fastidio, qual è il fastidio dello Shadow Slide? Il fatto
1: speaker.
2: Che noi stiamo parlando, no? Poi c'è la musica e allora lì.

0: Ancora Shadows Light, ancora musica, mai senza radio, anche se ci chiamiamo senza radio. Questo potrebbe essere un gioco spigoloso sul nostro nome che ce lo cucimmo addosso, io e quell'angelo qui di fianco.
1: Eccoci qua e da anni parliamo di argomenti che così mettiamo in luce, sono un po' leggeri, un po' pesanti, un po' così, ma esatto. Noi ne ridiamo insieme. Fastidi, per esempio, da mezzi pubblici.
0: Oh, parliamo dei mezzi pubblici, e lì si apre un mondo.
1: Sali sull'autobus, ti attacchi alla maniglia perché devi pur tenerti, però attenzione perché l'ascella ha il suo perché poi.
0: L'ascella emana.
1: E i vicini si infastidiscono.
0: Capito. Lavarsi per se stessi e per gli altri, ma soprattutto per gli altri.
1: Trovare magari qualcuno che al posto di occupare il proprio posto ne occupa due.
0: Esatto, e non si scomoda
1: a
0: dare il posto.
1: Che fastidio!
0: O quando arrivano le vecchine, se la vecchina bisogna farla curare. Uomini, giovani, insomma, siate galanti anche nei mezzi pubblici.
1: Sedersi in un mezzo pubblico affollato e mentre tu stai chattando col tuo telefonino, c'è il vicino che è seduto lì vicino a te che osserva il tuo telefonino e quello che stai scrivendo.
0: Ma a proposito di... Esatto, la privacy. A proposito del telefonino, tra i fastidi delle nuove generazioni c'è proprio questo. Tu stai parlando con una persona. Okay. A un certo punto la persona che ti stava ascoltando, dico ti stava perché, non lo so, gli arriva una notifica.
1: Calla.
0: Mentre tu stai in pieno discorso, apre, guarda la notifica, è chiaro che non ti sta ascoltando più. Poi si sveglia dall'aver letto la notifica, si riaggancia all'ultima cosa che hai detto, ma è palesemente fuori contesto.
1: Hai capito,
0: che fastidio.
1: Fastidio,
0: mamma mia.

0: quarta parte dello Shadows Light, lo si nota anche dalla musica che arretra negli anni e nei decenni e ci regala queste grandi e piccole diciamo chicche sonore. Qui Angelo Franzoni, Andrea Lombardo a tenervi compagnia alle Assistenza Radio con lo Shadows Light e i tanti fastidi che vi stiamo raccontando.
1: Sì, ma ce ne sono davvero tantissimi, no? Per esempio, ne prendiamo uno a caso, la persona che è puntualmente e quindi in questo caso è puntuale, ma arriva in ritardo agli appuntamenti.
0: Che fastidio. Il ritardatario
1: cronico,
0: seriale.
1: Che però, ecco, in qualche modo è puntuale, no? Perché? Esatto. Perché tu lo sai che è ritardatario, sì. E allora dici, vabbè, l'appuntamento lo devi fare alle 5 e mezzo, lo fai alle 6.
0: Ecco.
1: Così sai.
0: Quindi,
1: che
0: o ti adatti tu, che hai necessità di incontrarlo per lavoro o per altre robe.
1: Esattamente. Dici,
0: e il lavoro è di anticipo?
1: Tu dici appuntamento alle 5 e mezzo. Però ti presenti alle 6 perché sai che il ritardatario è cronico e verrà alle 6.

0: su se stesso e sul suo difetto. Dopo un anno di queste domande, secondo me diventa puntuale.
1: Ah sì. Oppure diventa ritardatario alla persona puntuale. È perché chi va con lo zoppo poi impara a zoppicare.
0: Questo è pure vero. Poi uno si adatta e quella volta che il ritardatario arriva puntuale, io sono arrivato puntuale.
1: Che fastidio.

0: intanto noi, tra un fastidio e l'altro, argomento oggi fastidi, microfastidi della vita, abbiamo così ascoltato delle belle canzoni degli anni 80 e 90. Hai capito?
1: È vero.
0: I fastidi erano altri negli anni 80 e 90.
1: Ma i fastidi sono sempre fastidi, eh? Poi alla fine, secondo me,
0: il mignolino sul comodino è sempre fastidioso.
1: Se lasci le luci accese in corridoio
0: è sempre fastidioso. La ginocchiata sulla cassettiera semiaperta.
1: Sì.
0: Lì il calendario scorre. Oppure luoghi di lavoro.
1: Ecco.
0: Con
1: diciamo
0: percezione della temperatura diversa.
1: Cosa che succede anche in macchina. C'è chi sente caldo, c'è chi sente freddo.
0: Apriamo la finestra perché c'è troppo caldo. Ma no, c'è
1: chiudiamo troppo freddo. La finestra perché c'è troppo freddo.
0: Spegni l'aria condizionata perché c'è troppo caldo, viceversa, troppo freddo. No, come si fa? Ognuno deve avere il proprio ufficio allora.
1: Sì.
0: E in casa?
1: Anche in
0: ognuno
1: casa
0: deve avere la propria moglie. No, nel senso.
1: Ognuno deve avere la propria temperatura.
0: Esatto. E quando la coppia nella coppia ci sono temperature diverse?
1: E quello quando si arriva a temperature elevate,
0: che
1: poi
0: fastidio. No, vabbè. Allora, quindi un consiglio, usciamo fuori dal binario. Prima di intraprendervi, mi collego a una puntata, all'argomento di qualche puntata fa, di intraprendere l'idea di andare a convivere o sposarsi.
1: Tastatevi
0: la temperatura.
1: Bisognerebbe, come dire, fare un elenco, no, di cose. Io questo. Se si incastrano perfettamente.
0: Anche la temperatura.
1: Altrimenti, pazienza.
0: Ti lascio per motivi di temperatura.
1: Ti lascio perché abbiamo fatto l'incontro qui delle situazioni e non si incastra.
0: No.

0: Oh, e tra un frizzo lazzo, un intralazzo, un mazzo, che si fa? Siamo arrivati alla fine, che
1: siamo arrivati alla fine della puntata.
0: Stavo a divertire.
1: Ma tu te stavi a divertire, ma chissà se ci sta ascoltando, si sta a divertire insieme a noi.
0: Fin quando c'era la musica, sì.
1: Oh. E allora, visto che adesso tocca non alla musica, ma a noi,
0: esatto,
1: e quel micro momento in cui magari salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, chissà, sì, sì, forse qualcuno di voi potrebbe decidere la prossima settimana di riascoltare di nuovo lo Shadows Live.
0: Esatto, il consiglio che vi possiamo dare sui fastidi e su come sopportarli: pensate che quando finisce il fastidio,
1: oh,
0: arriva la gioia di non avere più fastidio, e quindi se non ci fosse il fastidio non avreste la gioia della fine del fastidio,
1: e quindi voi pensate solo alla gioia, anche perché poi se è un fastidio ovviamente è una cosa momentanea.
0: Oh,
1: su via lasciamocelo scivolare addosso.
0: Ai posteri l'ardua sentenza. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo, ma soprattutto ringraziamo voi che avete avuto la pazienza di lasciarvi scivolare addosso questo Shadows Light
0: e magari sopportarlo anche la prossima settimana. Appunto, alla prossima, ciao!
2: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropivnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti alla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle 4 squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

letto. Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel

1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta. Sarà un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desire Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Setteva Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate, però, che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'accademia di polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni. Respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend. Sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 Va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabenz è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Il Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione Gran Lusso e la Gran Sport. Nel primo modello i sedili sono disponibili anche con inserti in seta a firma di Ermenegildo Zegna. Nella seconda, invece, gli interni sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni. Ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojarou, che qui canta, il percussionista Ayrton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojarou in Double Face.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi, lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 d'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in console e in regia, la nostra piaga Daniele Liberato. Oggi Daniele ti porta un autore, un compositore, un arrangiatore, in realtà un polistrumentista che potrebbe suonare anche te, il nostro Rocco La Marmora. Ciao Rocco!
2: Ciao a tutti e un saluto particolare a tutti gli amici di Music Energy da Rocco La Marmora.
1: Rocco, grazie mille. Sì. Noi vogliamo sapere un po' in realtà come inizia il tuo percorso musicale da siciliano doc.
2: Sì, vabbè, io ho iniziato sin da ragazzino, all'età di 13 anni comunque, e in quel periodo ascoltavo le radio libre, quello che passavano, cioè, a quell'epoca comunque. Il mio primo

0: strumento musicale che mi mise in mano fu la fisarmonica, uno strumento bellissimo. E dopo qualche anno poi mi mise a studiare seriamente un po' di teoria musicale. Comunque, poi da lì, sempre da autodidatta, iniziai a strimpellare con la chitarra e da lì poi iniziai a scrivere le mie prime canzoni ispirate alle mie prime storie d'amore. È partita comunque da lì comunque il mio percorso musicale comunque.
1: Hai partecipato poi, anche a Castrocaro, cioè hai fatto anche cose.
0: Sì, nell'81 ho partecipato al festival di Castrocaro conoscenti Eros Ramazzotti, perché all'epoca c'era Eros Ramazzotti con me, Zucchero, Fiordaliso e Stefano Sani.
1: Beh, diciamo la musica.
0: Sì. Poi sono diventati dei grandi big. Io purtroppo sono rimasto in Sicilia.
1: Però hai fatto tante collaborazioni anche con Bon Compagni, sì. I cori per la Carrà, sei stato ospite a Domenica Inni, insomma, diciamo che tante ne hai fatte. Maurizio Costantosso.
0: Sì, questo nel 1982 conobbi un produttore di Frascati, comunque di Roma, per la Hobby Re, registravo per la Hobby Record, dove incisi il mio primo 45 giri. Tu sei la mia donna e tra l'altro nello studio di Gianni Boncompagni. All'epoca c'era la Raffaella Carrà che stava registrando nell'altro studio e allora abbiamo chiesto a Raffaella
1: di fare i cori.
0: I cori comunque. È stato un momento bellissimo, comunque un ricordo di infatti di Raffaella Carrà, comunque grande star.
1: Beh, assolutamente ha scritto poi la storia un po' anche delle soubrette della musica italiana.
0: Sì.
1: È stata veramente un'artista a tutto tondo.
0: Sì.
1: Beh, sei stato anche ospite al Maurizio Costanzo Show, ne hai fatte tante.
0: Nel 1984 che il Maurizio Costanzo era l'unico anno che era in tour. E guarda caso era in Sicilia a El Baira dalle parti di San Vito Lo Capo. Allora partecipai con una canzone con chitarra e voce.
1: Quindi acustica. Wow.
0: Sì, l'acustica comunque. Come si fa d'altronde su un palmaroggio con Costanzo Show, magari dal vivo comunque, è un'altra cosa comunque.
1: Assolutamente. Rocco, io vorrei far sentire subito qualcosina di tuo, magari farei sentire Rosy Svegliati e poi magari ne parliamo. Rocco Lamanna,
0: okay,
1: Rosy Svegliati.
0: Ok, buonasera.

0: Rientriamo da questo pezzo che ci racconta un po' come vestirsi da papà, diciamo.
1: Sì.
0: Rocco, come scrivi tu? Da dove parti per scrivere i tuoi pezzi?
1: I pezzi praticamente non li scrivo così, mi alzo adesso la mattina e mi metto a scrivere, vengono così spontanee comunque, come da fronte agli artisti comunque. Io questa canzone avevo scritta, mi immaginavo così, una figlia in futuro e poi praticamente...
0: E poi è nata.
1: Anni, è nata lei comunque, da lei comunque. Anche lei è figlia d'arte, posso dire comunque che è figlia d'arte comunque, perché lei c'ha passione anche per la musica e soprattutto per il teatro e la recitazione comunque. Insomma,
0: quindi è una teatrante.
1: È una teatrante, insomma, ha 20 anni e quindi... Insomma, si sta impegnando moltissimo comunque. Ha scelto di fare queste cose qua comunque.
0: Rocco, dove possiamo trovarti per sapere dove suoni, per seguirti, dove possiamo rintracciarti?
1: Allora, io attualmente mi trovo in un villaggio in Calabria comunque. Faccio le mie serate comunque. A volte con i miei brani, uh-huh. E a volte anche perché anche sono versatili comunque, con altri brani, con degli altri artisti comunque. E in giro comunque a volte con la band.
0: E come possono rintracciarti? Se ti volessero ingaggiare, come ti possiamo rintracciare? Ci dai un numero di telefono?
1: Ma sì, anche un numero di telefono va benissimo comunque.
0: Va bene, lo dico io allora. Potete chiamarlo al 333-7188-367, il nostro Rocco La Marmora, per tutti i vostri eventi. Rocco, io vorrei far sentire, siccome siamo in chiusura, come sai il nostro Daniele è sempre lì come la parca, no? Una delle tre parche, poi c'è Daniele, sono diventate quattro. Vorrei chiudere l'intervista facendo ascoltare Da quando tu non ci sei più. Ci vuoi dire qualcosa in più di questo brano?
1: Allora, questo brano praticamente cerco di cercarmi o di identificarmi a tante storie di vita comune, sia sentimentale che di grande amicizia, dove per vari motivi personali perdi una persona più vicina e praticamente alla fine di una storia d'amore comunque. Dopo che hai vissuto tanti anni insieme, hai condiviso momenti e ricordi peggio brutti. Alla fine ti ritrovi da solo con ricordi che sono un po' dolenti comunque. E cerchi qualcosa a cui aggrapparti per andare avanti lasciando dietro il passato. Io personalmente l'ho fatto attraverso la musica. Per me la musica è stata una vera e propria terapia comunque, una compagna di viaggi in tutti questi anni.
0: Beh, lo dice una musicoterapeuta, diciamo che ti accolgo con tanti abbracci.
1: Certo, e poi insomma l'esperienza ci fa crescere comunque, tirare avanti cercando di migliorare prima di tutto noi stessi per stare bene con gli altri. Questo è la musica.
0: Rocco, queste parole sono veramente, veramente belle. Io chiuderei questa nostra intervista.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per 2 giorni un consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei 2 minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno 6 persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, 2 giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende

tanto la sala stampa vaticana, due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale non c'è stato niente da fare.

Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Infermieri dall'estero, il progetto pilota del Veneto parte dal bellunese. Il Veneto avvia un progetto pilota per il reclutamento di infermieri dall'estero, partendo dal bellunese. La Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa che coinvolge l'ULS Euno Dolomiti, le istituzioni locali, le università e le associazioni. L'iniziativa mira a risolvere la carenza di personale infermieristico. 20 buyer da 9 paesi alla scoperta delle Dolomiti bellunesi. 20 buyer internazionali provenienti da 9 paesi hanno visitato le Dolomiti bellunesi per 3 giorni. L'iniziativa, denominata By Veneto Speciale Montagna 2026, ha permesso ai partecipanti di esplorare non solo i paesaggi più noti, ma anche tradizioni e luoghi meno conosciuti, al fine di promuovere il turismo nella regione. Addio al piazzale sterrato. Via Piave avrà un parcheggio da 540.000 euro. Il Comune di Feltre ha approvato un progetto per trasformare il piazzale sterrato di Via Piave in un parcheggio attrezzato. L'investimento di 540.000 euro prevede la creazione di 84 posti auto, nuove alberature, un'illuminazione rinnovata e percorsi accessibili, situato di fronte al seminario vescovile e vicino alla stazione ferroviaria. 7 nuovi defibrillatori ai carabinieri, sulle piste già 2 persone salvate. 7 defibrillatori sono stati distribuiti alle auto dei carabinieri della provincia di Belluno. Questi dispositivi si sono già rivelati fondamentali, con 2 salvataggi avvenuti durante l'ultima stagione sciistica, dimostrando l'importanza della loro presenza nelle situazioni di emergenza. Limana torna paese del miele, 160 espositori e record di mieli in gara. Dal 15 al 18 ottobre, Limana ospita la 17esima edizione della manifestazione Paese del miele, dedicata al miele e all'apicoltura bellunese. Quest'anno partecipano 160 espositori e si registrano 67 mieli in concorso, un numero record per l'evento, organizzato dal Comune di Limana e altre associazioni locali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano!
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così. Necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì. Del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, certo. Ovunque, certo. Anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, soprattutto.
2: Che poi, Ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole.
1: Sì.
2: Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge i dati di tutti noi.
1: Certo, certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è peccato.
1: Certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab, mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo, certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline,

0: non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché? Forse domanda questa sì, veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
1: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle,
0: sì,
1: da quelle,
0: tu non quelle sei piacevoli. Nuovo, tu non sei nuovo alla scrittura, anzi, tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
1: Ma diciamo che il cantare è il okay, primo, e si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia è un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
0: Ah, okay.
1: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
0: certo,
1: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
0: certo,
1: chi con la
0: certo,
1: musica, chi con certo, la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
0: certo,
1: e mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
0: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
1: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, pensavo di cadere dalla sedia e sto in piedi.
0: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
1: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la
0: certo,
1: matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
0: certo,
1: nel senso
0: certo,
1: anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. Ma io direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
0: Vero.
1: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
0: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
1: Il gioco fa parte dell'amore, e quindi è un gioco.
0: E quindi è un gioco, certo.

0: fondo quando si suona si dice to play.
1: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, vivono questa cosa molto meglio di noi.
0: Sì,
1: È proprio suonare, to play, proprio giocare, sì.
0: Bello il video. Lì si
1: Sono
0: gioca
1: contento,
0: parecchio. Lì si gioca parecchio ed è bello.
1: sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, qui a Milano, un sottostazione di Nolo, nel quartiere che sto vivendo.
0: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore, Luciano d'Abruzzo.
1: E
0: Grazie.
1: sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: E si sente tutto. Grazie, Luciano.
1: Grazie a te Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua. Dove non ti posso aspettare, l'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare. Dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua, dove

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni, anni, anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti, tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale. Campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi!
1: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, bello. Molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
0: Ma dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava, l'opera diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni, eccetera, riesce a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, Umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemia, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate,

perciò va, salutami e va, vai a giocare, perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro, sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: man. And I wanna go home.
1: Rimani con noi. Ascolta Radio Meano, la web radio direttamente dalle Dolomiti Bellunesi.

ma non l'avete visto ancora bene. Cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra in un cortile. In un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole. Masticare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Mio padre aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'Osteria del Futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino, a parlare delle donne e del futuro da dimenticare.

Non l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire avere in mano pochi anni e già sapere cosa aspettare.

0: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietracatella è iniziata questa mattina, la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino a mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter, si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, la Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry di

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già in

in avanzamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Algo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso, filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.
1: È la

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare, ovviamente, dobbiamo essere noi i più forti. Quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emessa dal centro Valanghe di Arabba giovedì 15 ottobre 2026. La situazione generale. Una depressione chiusa si stacca dal flusso principale nel Baltico e si isola verso sud, andando a riagganciare il minimo in riassorbimento sull'Egeo. Il promontorio di alta pressione responsabile delle condizioni stabili e temperature sopra la media di questi giorni si incunerà tra la depressione chiusa ad est e una saccatura in approfondimento verso l'Irlanda, estendendosi a nord fino alla Danimarca e al Mare del Nord. Nel fine settimana la saccatura subirà un progressivo allungamento fino al formarsi di un cutoff sulla Francia settentrionale. Il suo centro, tuttavia, appare al momento troppo ad occidente per portare effetti degni di nota sul Veneto, il quale si troverà su una sella di geopotenziale tra quest'ultima struttura ciclonica e la depressione chiusa ad est, la quale nel frattempo si è spostata verso la Crimea. Il tempo previsto per oggi. Cielo parzialmente nuvoloso per velature, con alcune nubi alte più compatte in arrivo da nord, specie su Dolomiti, assieme a qualche nuvolamento irregolare su Prealpi. Venti moderati da nord fino a tesi in alta quota, deboli in valle, a 10-30 km/h a 2000 metri e 35-50 km/h a 3000 metri. Temperature massime in lieve aumento in quota, su valori di poco superiori alla media. Su Prealpi a 1500 metri massima 13, a 2000 metri massima 12, su Dolomiti a 2000 metri massima 12, a 3000 metri massima 5. Il tempo previsto per domani. Cielo poco, parzialmente nuvoloso con qualche nube bassa fino a parte del mattino in alcune valli e velature in transito in giornata, anche compatte verso sera su Dolomiti, fino a cielo a tratti nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve aumento, più marcato su Dolomiti e ben oltre la media del periodo in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 15, a 2000 metri minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 15, a 3000 metri minima 5, massima 6. Venti in quota, tesi nella notte, specie sui settori orientali, poi moderati da nord ovunque, deboli variabili nelle valli. A 10-30 km/h a 2000 metri e 15-40 km/h a 3000 metri. Sabato 17, al mattino poco nuvoloso con qualche nube bassa su Prealpi e velature in transito su Dolomiti. In giornata ampi tratti soleggiati e annuvolamenti regolari più marcati verso sera. Precipitazioni assenti. Temperature massime in calo, temperature del mattino senza grosse variazioni, ma con minime giornaliere raggiunte alla sera in montagna. Su Prealpi a 1500 metri minima 9, massima 13, a 2000 metri minima 6, massima 10. Su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 11, a 3000 metri minima 0, massima 4. venti inizialmente da nord-nord-ovest, fino a moderati in quota sui settori più orientali, poi in attenuazione a deboli ovunque e in rotazione antiorari a sud. A 5-15 km orari a 2000 metri, 10-20 km orari a 3000 metri. La tendenza per domenica 18. Maggiore nuvolosità ma con cielo ancora parzialmente sereno e senza fenomeni, se non sui settori più occidentali. Temperature in lieve calo, specie in montagna. Venti meridionali sud-occidentali di debole intensità. Lunedì alternanza di sole e nubi in un contesto di variabilità, con aria più umida ma con precipitazioni poco probabili. Temperature minime in lieve calo e massime in ripresa. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 3.900 metri, venerdì 3.900 metri, sabato 3.500 metri, domenica 2.900 metri, lunedì 3.300 metri. Prossimo bollettino, 16 ottobre.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa Vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso post-operatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso e il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio, tegola in casa Inter, Kiev perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima 2 giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo 2 giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1 Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo, la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Che arriva con il sottoscritto Marco Del Vais, ancora la voce un po' rovinata, però dai, ci sono puntuali anche oggi con l'appuntamento dedicato alla nostra musica, quella degli anni 70-80. Come va? Voi state bene? Ottimo, pollice alzato allora. Dai, anche oggi un bel appuntamento con il Golden Classic, troveremo delle canzoni particolari. Anzi, questa canzone che sta per arrivare adesso, subito dopo il jingle che seguirà, non so da quanti anni io non la metto nel Golden. E poi, anche perché, ragazzi miei, si parla di un personaggio che è uno della storia della musica black. Si parla di James Brown. Arriva immediatamente.

Questa canzone l'ho messa in apertura del nostro appuntamento perché volevo tranquillizzare un po' tutti quanti dicendo che a parte questo piccolo raffreddore, I feel good, mi sento veramente bene. Anche perché mi sento bene perché questa musica, insomma, ti risolleva veramente alla grande. Vi ricordate il video di Living in America di James Brown? Quando ballava sui tacchettini di quei meravigliosi, forse erano camperos o qualcosa del genere, dai. Tantissimo tempo fa, Living in America, grandissimo successo, ma questa è ancora più grande. Quella che si chiama So Good I Feel Good, nel nostro Golden Classic in apertura, che adesso prosegue con Sheila.

0: Ha comunque un bel tiro questa canzone. Devo essere sincero, tra questa qui o Good Night Tonight, non so quale scegliere. Quella incominciava con un inizio di flamenco particolare, questa incomincia in quell'altro modo, un po' più rockettaro. Però non indifferente questo ritmo di questa canzone di Paul McCartney insieme ai Wings, canzone che doveva apparire anche in un album di qualche anno fa, che era Back to the Game, poi in realtà non avvenne. Entrò solo quella canzone lì, entrò solo quell'altra canzone che era Good Night Tonight, almeno così se non ricordo male. Vado un po' a memoria, ricordatevi questa cosa. Purtroppo la vecchiaia ogni tanto fa questi brutti scherzi. Va bene, dai, il nostro Golden Classic va avanti ancora con un grandissimo personaggio. Questo qui ho guardato un attimino a comprare il disco, costa una botta che fa paura. Mamma mia, superiamo anche i 40 euro. Però chi se lo tiene a casa se lo tenga ben stretto, perché ha un valore incredibile, anche affettivo. Lui si chiama Kenny Burke. Questa è la canzone che ci porterà alla prima pausa, quella che era una delle più gettonate, come si usava dire, dell'album. Si chiama All Night.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Che bella che è questa canzone di Kenneth Kenny Burke, nato nel 1953 in America, grande polistrumentista, come viene definito, colui che suona dalla chitarra al basso, un po' altri strumenti che sono importanti. Questa era una canzone che arrivava da Changes, il pezzo si intitola All Night. Siamo arrivati alla prima pausa? Sì, e ci siamo alla grande. Attenzione, perché il Golden proseguirà ancora con un sacco di bella musica. Vi dico che arriverà, se amate la musica dei War, pezzo importantissimo, quello che si chiama You Got the Power, ma tra qualche istante nel Golden Classic.

Ma che bella che è questa canzone! Andando a spulciare un attimino l'album, che si chiama Golden Classic, guarda caso, oggi non volevo farvi sentire né Catch Me e neanche l'altra che era Can Go With Me, ma ho appena sentito questo colpo di batteria e allora ho detto, perché non facciamo andare Take It To The Top? Che è stato uno dei pezzi funzionanti di questo album bellissimo, che insieme a questa band americana di musica R&B funk che si chiamano Pockets. Pensate che alla fine degli anni 70 avevano piazzato 3 canzoni nella classifica Top 40, quindi grande, grande musica. L'ho conosciuti in particolar modo per la canzone che era quella che si intitolava Come Go With Me. Ed ora, beh, entriamo nel mondo femminile con questa canzone che dura una marea e mezza di tempo, ma però ce la godiamo alla grande. La taglieremo un po', dai, per non sentire 7 minuti quasi di questo pezzo bellissimo con Velma Moore. La ricordate? Quella che si chiama Pick Me Up I'll Dance. Ah, vi ricordo che state ascoltando il Golden Classic. Qua gira la più bella musica degli anni 70-80. Quindi mi raccomando, se siete amanti di quegli anni, rimanete qui. Adesso arriva lei che canta questa bella canzone. Me la ripeto? Tanto non la prendo. Quindi, vabbè, in qualsiasi caso, si chiama Pick Me Up I'll Dance.

Ma quanta bella musica ci ha lasciato Gladys Knight and the Pips da ascoltare in giro per il mondo. Ci sono diverse canzoni nella regia, io ogni tanto però vado sulle stesse perché mi danno delle grandissime emozioni. Non è che ce ne sono poche, avviso gli amici che stanno ascoltando, in regia ce n'è tanta di musica di Gladys Knight. Però ci sono alcune canzoni alla quale sono veramente affezionato e questa è una delle tante, molto bella. Formazione che è nata nel 1953, mi sembra, e ha fatto musica fino agli anni, fine degli anni 80. Un gruppo che ha inciso un sacco di belle canzoni con la mitica Motown. Cantava Gladys Knight, personcina meravigliosa, accompagnata dai Pips, che non erano altri che il fratello Bubba Knight e i cugini Edward Patton e William Guest. Questo lo sto leggendo perché non posso andare a memoria. Anche perché internet ogni tanto ci dà una grande mano per darvi delle informazioni. Non è come ai tempi di quando si faceva la radio che bisognava andare a spulciare informazioni sui rotocalchi o su qualche settimanale che parlava di musica. Prima era molto difficile fare gli speaker radiofonici, però qualcuno ci è riuscito alla grande e di conseguenza benissimo. Vuol dire che si poteva fare anche prima. Adesso caliamo un attimo di dolcezza perché c'è James Taylor.

Beh, certo che non potevamo stare con il ritmo dolcissimo di quella ballata meravigliosa con James Taylor. E allora cosa ci volevo per arrivare a questa seconda pausa? Beh, una bella canzone con il gruppo di KC e The Sunshine Band. Come si presentava qualche tempo fa? No, dai, lo so pronunciare bene. KC and Sunshine Band. Ok, ritorniamo bene a fare gli speaker come si deve. Ok, questa è stata la canzone forte del loro repertorio musicale. Era Get Down Tonight. Torniamo subito dopo.

Avete vicino voi per caso il disco di Michael Jackson, quello che si chiama Thriller? Io sapevo già che qualcuno ce l'aveva vicino e quindi ho detto questa frase non a così, a casaccio. Vabbè, se non ce l'avete, niente, vi dico semplicemente che in questo album è veramente impossibile trovare una canzone brutta, perché partendo dalla prima, che è Wanna Be Starting Something, segue Baby Be Mine, The Girl Is Mine, poi c'era Thriller, che è un pezzo quasi conosciuto, c'era Beat It, Billie Jean, Human Nature, c'era The Lady in My Life, ma soprattutto c'era questa canzone che io considero pezzo storico di Michael Jackson, che ogni tanto andiamo a rivisitare. Questo mi fa tanto piacere. Album è Thriller, capolavoro veramente in assoluto. Era Pretty Young Thing nel nostro appuntamento della musica degli anni 70-80. Adesso, per chi ama invece la musica un po' più ritmata, beh, ci sono loro, dai.

Non so se capita anche a voi, quando magari ascoltate una canzone, ve la ricordate in un certo modo, e invece quando li ascoltate dite: caspita, però che bello che era questo pezzo. E lo sto facendo io in questo momento, in diretta. Sto dicendo: caspita, che bello questo pezzo degli Strikers che si chiamava Body Music. Bella canzone con un certo ritmo di quelli non indifferenti. Io allora avrei preparato qua nella regia la prossima canzone che sta per arrivare, che però ho deciso di non farvi sentire subito, perché subito arrivano questi qua. Senti come incomincia questa canzone. Grande. Loro si chiamano Art, Wind and Fire. Subito dopo arriverà Jerry Knight. Vi ricordate Overnight Sensation? Sarà quella canzone là. Adesso invece c'è

Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Lo possiamo definire un polistrumentista anche lui? Io credo proprio di sì, perché pensate che suonava la chitarra, suonava il basso, i sintetizzatori e le tastiere in generale. Cosa ha la particolarità questo Jerry Erner Knight? È semplicemente di aver formato il gruppo dei Radio, quelli che cantavano insieme a Ray Parker Jr. Quindi si parla di tantissimo tempo fa. Questa è la canzone forse più importante della sua carriera musicale, quella che si chiama Overnight Sensation, canzone che ci ha portato ai saluti. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic e mi scuso per l'ennesima ancora, che cosa, volta nel ricordarvi che ho un po' di raffreddore appena appena, però passerà, dai, quando arriverà l'estate sarò bello pimpante, quindi abbiamo i prossimi mesi che mamma mia chissà cosa salterà fuori. Vi lascio su questa prossima canzone e noi ci sentiamo, come ho già detto prima, con la musica degli anni 70-80 che ritornerà su questa meravigliosa radio che dà la possibilità a tutti quanti voi di poter sentire i ritmi di quegli anni. C'era anche questa qui. Lo dissi, che l'avremmo ascoltata? Si chiamano War, probabilmente la più importante, quella che si chiama You Got the Power. Ciao ciao a tutti e buon ascolto per i prossimi minuti del Golden. Ciao ciao.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio è caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti, Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata dei Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato, quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18.45. Amorim prevede un po' di turnover, lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo, giornata di venerdì con nuvolosità irregolare sulla Liguria, più frequente sul genovese, altrove poco nuvoloso con passaggi di velature. Per il resto dei settori del settentrione avremo giornate di bel tempo, in prevalenza soleggiato anche al centro, salvo qualche addensamento sulla medio-alta Toscana, al sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato, temperature stazionarie e punte anche di 26 gradi sulle zone intere della Sardegna, lievemente inferiori sulla Sicilia e le regioni tirreniche, dove si raggiungeranno picchi di 23-25 gradi stazionari sui restanti settori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto. A più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora.

0: Credo che sia il gerundio, perché il gerundio suggerisce, no? Perché che tempo è? Allora uno dice, no, endo, ando, ondo, undo, gerundio, no? E allora sì, c'era questo aiuto, l'unico verbo che tutti quanti indovinavano, ma fini che manco è. Spero di aver indovinato. Comunque, cercando di farcela, possiamo anche riuscendo, facendo, potendo. Vabbè, basta, perché è tempo di ascoltare.
1: Whatever I play to you, you play back to me.
0: Ok, ci siamo. Allora, new entry di Zona 25 tra Mille Chaos.

E beh, insomma, è appena appena bisbigliata così in sottovoce, nessuno urla, niente strilli. Vabbè, dai, c'è un'estensione vocalica invidiabile, Milk and Sugar con James Starr, Guess So High, è da mettere a un certo punto ben preciso della serata, è un po' di luce in più ci sta.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm.
3: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Algo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso, filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono tre le persone che oggi hanno perso la vita sul posto di lavoro al Porto Canale di Cagliari. Un autotrasportatore, Carlo Spiga, 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino, un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava lavori di pulizia di una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale da passamontagna. Dall'estero, nella notte, due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale, vicino alle coste della Romania. 7 dei 12 membri dell'equipaggio di una nave sono ancora dispersi, mentre tutti quelli dell'equipaggio dell'altra sono stati salvati. Secondo funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi. Domani, venerdì 16 ottobre, è prevista una giornata di sciopero nel settore scolastico. Le mobilitazioni annunciate sono due, una a carattere nazionale, proclamata dal sindacato SISA, e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno, indetta dall'USB Pubblico Impiego Scuola. Al centro della protesta nazionale i salari e il lavoro precario. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo, Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18.45 la sfida tra Salisburgo e Milan. Inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappacosta. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson, Santos, Anguissa e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo, Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai, Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano Alex de Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì con nuvolosità irregolare sulla Liguria, più frequente sul genovese, altrove poco nuvoloso con passaggi di velature. Per il resto dei settori del settentrione avremo giornate di bel tempo, in prevalenza soleggiato anche al centro, salvo qualche addensamento sulla medio-alta Toscana. Al sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato, temperature stazionarie e punte anche di 26 gradi sulle zone intere della Sardegna, lievemente inferiori sulla Sicilia e le regioni tirreniche, dove si raggiungeranno picchi di 23-25 gradi stazionari sui restanti settori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

D'accordo, vecchia scassata borghesia. Ribaltare le parole, invertire il senso fino allo sputo, cercando un'altra poesia.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

camminava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima,

Varese ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Belanova e Kessié contro il Paphos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Aidro, cala il sipario a Feltre. Cassa integrazione per 72 lavoratori. La storia industriale di Aidro a Feltre si conclude formalmente con la sottoscrizione, avvenuta il 15 ottobre, di un accordo al Ministero del Lavoro. Questo accordo prevede l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per 72 lavoratori, con l'intento di evitare soluzioni traumatiche e di accompagnare la transizione. Infermieri dall'estero, il progetto pilota del Veneto, parte dal Bellunese. Il Veneto avvia un progetto pilota per il reclutamento di infermieri dall'estero, partendo dal Bellunese. La Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa che coinvolge sanità, istituzioni locali, università e associazioni, con l'obiettivo di affrontare la carenza di personale infermieristico. 20 buyer da 9 paesi alla scoperta delle Dolomiti bellunesi. Un gruppo di 20 buyer internazionali, provenienti da 9 paesi, ha visitato le Dolomiti bellunesi per 3 giorni. L'iniziativa, parte del progetto Buy Veneto Speciale Montagna 2026, ha permesso di esplorare non solo i paesaggi noti, ma anche esperienze e tradizioni locali meno conosciute. Addio al piazzale sterrato. Via Piave avrà un parcheggio da 540.000 euro. Il Comune di Feltre investirà 540.000 euro per trasformare il piazzale sterrato di Via Piave in un parcheggio attrezzato, dotato di 84 posti auto, nuove alberature, illuminazione rinnovata e percorsi accessibili. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla Giunta Comunale. 7 nuovi defibrillatori ai carabinieri, sulle piste già 2 persone salvate. Sono stati installati 7 nuovi defibrillatori sulle auto dei carabinieri della provincia di Belluno. Questi dispositivi si sono già rivelati efficaci, con 2 interventi di soccorso effettuati sulle piste da sci nell'ultima stagione, dove i militari hanno utilizzato un DAE per salvare vite. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Dici che

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

marzo, le aziende su Shopify hanno realizzato miliardi di vendite. In queste festività potresti essere una di loro, se inizi ora. Shopify ti aiuta a iniziare velocemente, così puoi progettare il tuo sito e iniziare a vendere prima dei giorni di shopping più importanti dell'anno. Cosa stai aspettando? Avvia la tua attività prima che sia troppo tardi. Inizia gratuitamente su shopify.com.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Ma no, collega autore Maurillo, te lo spiego di nuovo. L'esenzione del bollo auto 2027 non è contemplato per il tuo SUV Cayenne della Porsche. Hai voluto l'auto sportiva, il veicolo dei tuoi sogni, anche se con impianto a GPL ora la tassa dovrai pagarla, e questo succede a coloro che ostentano esibizionismo e agiatezza. Ma quello status superiore lo possono sfoggiare solo la regista Margherita con al polso un Cartier e il conte Max, realizzatore della nostra musica, che con i suoi vassalli non usa mezzi a motore, ma bensì una carrozza trainata da cavalli bianchi, probabilmente requisiti agli America.

Chiarito il fraintendimento economico con il collega Maurillo, ora dovrò spiegargli che si può segare in due il veicolo per dimezzare il superamento degli 80 kW imposti dal Ministero dei Trasporti. Non trascurate dunque questo trucco per spendere meno. E voi invece, qual è il brano che avete sottovalutato per poi pentirvene?

Il pubblico radiofonico a volte è imprevedibile perché cambia ogni volta stazione. È come il motore di una moto finché non dai gas e non si capisce quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, allora è fatta. Lo hai conquistato. Ci riusciremo a trasportarvi sulla sella di una rombante due ruote e viaggiare con noi sino alla fine della Route 66? Scopriamolo!

Gypsy Biker, un motociclista zingaro della due ruote, con il graffiante rock di The Boss Springsteen e un riff di chitarra travolgente. E visto che lui dice non puoi accendere un fuoco senza prima una scintilla, aforisticamente seguiamo il suo consiglio con Fuego en el Fuego by Eros Ramazzotti.

Tra poco dischiuderemo ufficialmente il nostro portale, quella sorta di Stargate che non ci porterà nel futuro, ma nel super sound degli anni 70-90 europei e oltre oceano, in quei ricordi mai spenti che toccano il cuore dei nostalgici, riaccendendo flashback di vibranti performance. Ogni nota sarà la sceneggiatura che sino alla mezzanotte unirà in un appuntamento live anche per l'odierno giovedì di metà ottobre migliaia di persone connesse alle radio italiane ed estere con piloti di Remember.

0: Potrei dirvi One More Day, proprio così. Un altro giorno per ritrovarci assieme, ma non domani, bensì il presente. E allora direi piuttosto One More Time, ancora una volta. Noi siamo quelli di Remember che vi portano all'ascolto di canzoni che non vi ricordano solo dove eravate, ma anche con chi le ascoltavate. Magari in un club a luci soffuse, dove bastava un basso e poche note per dimenticarvi il ritorno a casa. Nel 1981 Gino Socio portò in pista tutti quei desideri con il ritmo affascinante di Try It Out.
1: Alberto De Gennaro. Alberto De Gennaro presenta Remember.

In ogni playlist c'è sempre un disco che manca, quello che aspetti di sentire al momento giusto, per animare una serata o per utilizzarlo come base di sottofondo per un istante romantico. Lui era Carlos Santana, ma il pezzo di storia ascoltato in Hoyer Come Va risale in realtà al 1962 e fu interpretato da Tito Puente, che ne scrisse anche il testo in un ritmo che risultò capace di far ballare il mondo intero. Ed ora, perché no, un sax a scartare il successivo omaggio del Conte Max e della regista Margherita.

ordine, portare connessioni, creando un tassello dopo l'altro, una finestra nel passato in chi ha scelto di rivisitare i ricordi degli anni 70-90 internazionali. La voglia pazza, l'incoscienza, l'allegria di quando si era giovani e lasciavamo che il groove prendesse il sopravvento in ogni momento della giornata. Volete provare a riviverli con me?

Era il 1985, in quel periodo il gruppo tedesco dei Propaganda in quel di Düsseldorf rilasciarono il singolo e un album che debuttarono con discreto successo in ambito europeo. Dal 33 giri a Secret Wish ne uscì una melodia pop, Duel. Ed ora dalla Germania una poderosa cavalcata sino all'Inghilterra di Mel e Kim, due frizzanti londinesi che ci invitavano nel 1986 a lasciare che la nostalgia prendesse il sopravvento con Showing Out.

Noi lo sappiamo, a volte non è facile rispondere ad una semplice domanda come «Che tipo di musica ti piace?». L'ampio spettro musicale non è che un tassello di un più vasto puzzle per i nostri autori di questo format, i quali, come in una sorta di torre di Babele, inseriscono disco, funk, synth pop, rock e molto altro ancora. E voi, da casa, sentitevi liberi di condividere il tutto attraverso l'emittente che irradia Remember, alzando il volume ed entrando nel seduttivo suono di Minneapolis con Nasty Girl delle Vanity Six.

Le vibrazioni retro prendono il sopravvento con i talentuosi artisti presenti in playlist e le fusioni estetiche rilasciate dai loro brani sono bellamente rimescolate dalla console di regia pilotata dagli intro della collega Margherita, la quale completa la bellezza architettonica di quei motivi con la voce e la narrazione di uno spirito vegliardo che risponde al nome di Alberto De Gennaro. Ascoltateci ad alto volume e non dimenticate che c'è chi lavora anche la notte per voi. Work

0: Nel Sussex britannico l'8 agosto del 1989, Robert Smith, Simon Gallagher, Paul Thompson, Boris Williams e Roger O'Donnell pubblicavano un album dal titolo Disintegration in uno stile rock alternativo. E noi da qui estraiamo i Cure di Love Song.
1: Remember, All Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Balla piccola sorellina, lo cantava nel 1987 l'iconico Terence Trent D'Arby, oggi conosciuto come Sananda Maitreya, e noi lo riproponiamo in modalità condivisione, lasciando che la musica del funk rock prenda il sopravvento, ma con Dance Little Sister.

No, non rilassarti adesso, caro ascoltatore, anzi scatena il potere che c'è in te, ma soprattutto scatena la nostalgia con uno dei potenti mezzi che è la radio, grazie all'Eurodance degli anni 90 e del suo feed travolgente di The Power.

sei il mio cuore, sei la mia anima. Se una frase così non riuscite ad esprimerla con le parole nei confronti di chi amate, fatelo sulle note dei Modern Talking. You are my heart, you are my soul, il duo tedesco carismatico che sta per farvi ballare come se foste proiettati in quel 1984.

Ed eccolo, un ennesimo duo all'orizzonte da noi goduto già nel preascolto in cuffia per qualche secondo, ma per voi rilasciato in riproduzione liscia con Gary Katz e James Grant, 1988, Alleluia Man, dai Love and Money. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Se anche oggi siete dei nostri, se vi piace essere trasportati nel mondo dei club anni 70-90 fondendovi con l'energia irradiata dalla Detroit di quel trentennio, planate con lo stesso impatto di quando eravate poco più che adolescenti e godetevi la Rolls Royce delle canzoni da pista da ballo. Chic, voglio il tuo amore.

rilasciato 48 anni or sono, I Want Your Love è sicuramente un capolavoro della disco, guidato dai sapienti riflessi di chitarra affidati a Nile Rodgers e dal basso di Bernard Edwards, in una traccia esaltata dalle due voci femminili di Alpha Henderson e Lucy Martin. A proposito di vocalist al femminile, lei è Jody Wadley, la soulful vocalist dell'R&B americano Shalamar, e la prossima è Una notte da ricordare, Night to Remember.

Musicali che catturano i padiglioni acustici e rimangono classici senza tempo, celebrati per il ritmo positivo e un fascino nostalgico rimanendo ancora negli States. Perché è proprio da qui che nel 1987 la Billboard americana collocò al settimo posto negli Hot 100 i Breakfast Club, con un singolo che sembrava portarli sulla buona strada, visto che la canzone era Right on Track.

0: A volte, in qualsiasi momento della giornata, scatta il desiderio di lasciarsi trasportare da un'eleganza malinconica, ed è per questo che cerchiamo qualcosa di estasiante, esoterico, ritrovandolo in un motivo che vi dice: tieni stretto il tuo amore. Lei è Sadea Du e nel 1984 guidava la band britannica attraverso la memorabile Hang On To Your Love.
1: Remember, Hotels Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Ci sono performance vocali rilassanti e poi quelle frenetiche che consolidavano un tempo lo status di pilastri fondamentali della disco. L'importante per ricordarli è necessario rammentare la musica e le luci di una discoteca e di quel DJ che alimentava l'immaginazione di essere voi in quel momento i re.

I nostri ascoltatori, cari colleghi della radio che ora ci guardate dall'altra parte del vetro di regia, sono trattati con esperienze emozionali di onde pop senza tempo, perché loro, fedelissimi, sanno che riescono a leggere le nostre menti, e se vi dico che è il momento della promessa che hai fatto a loro, Conte Max, sono in grado di percepire l'intro dei Cock Robin, The Promise You're Made.

0: 1976, una voce calda che ha firmato una di quelle tracce discografiche fatte su misura per le piste da ballo, e quell'odore di club newyorkesi che arrivava da Barry White, il tipo di canzone che non ha bisogno di essere commentata, si deve solo ascoltare per capire se l'avete dimenticata o se è rimasta da qualche parte nella vostra memoria. Let the music play.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

poche note per tornare ad un percorso artistico di altri tempi fatti di vinili, emozioni e canzoni destinate a rimanere nella storia allo stato puro. E se foste ora, nel 1996, con una sola monetina per il jukebox, scegliereste la prossima canzone?

Nel lontano 1977 io ero un apprendista poco più che quindicenne nell'ambito dell'allora emittenza locale e riviverla oggi attraverso il prossimo inserimento musicale è normale che crei nostalgia, rivisitata in un'altra ottica rispetto al passato. Non so se questo accada anche a voi, ma proviamo ad assaporare quell'amore che vorremmo tutti respirare nell'aria. Love is-

musica, parole, emozioni, un susseguirsi di note che includono le diverse abilità da grandi vocalist e band. Perché? Se ogni interprete ha iniziato da un sogno, le radio lo hanno trasformato in realtà. E se il talento è stato solo l'inizio, la passione del loro percorso artistico lo si è scoperto da album e brani come questo.

0: Ah, l'irresistibile fascino di certi operai della musica! Come dite? Vi sembra brutto questo termine? Ma pensateci, gli ascoltatori non sono forse come quei pensionati con le mani dietro la schiena e il naso schiacciato sulla rete dei cantieri? L'unica differenza tra loro e noi è che essi non indossano le cuffie, mentre gli audiofili amano quella sorta di catena di montaggio che l'industria discografica sforna a volte con voci alterate artificialmente, come ad esempio i francesi Rockets.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30-17 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma come? Mentre passavano i Rockets è scattato all'improvviso il salvavita in casa e non siete riusciti a sentire la canzone? No problem! Potete cogliere l'attimo fuggente attraverso le repliche del nostro programma, che sarà sfornato come dei mastri panettieri negli appuntamenti settimanali delle radio collegate. Sì, ma dove? Quando? Entrate nel profilo Facebook di quel bell'uomo di Alberto De Gennaro per saperne di più.

In un'epoca dominata da interazioni social, dalle hit scaricate da Spotify, la rievocazione di un tuffo nel passato ci avvolge con un groove che, da subito, ci catapulta in un'atmosfera notturna da club. Quelle discoteche anni 80-90 affollate, fumose, piene di amici, amori o semplici comparse della notte, ma messe in scena senza filtri, senza selfie o like.

A volte alzare il volume per ascoltare un brano evergreen non vuol dire essere fuori moda, arcaici, ma piuttosto iniziare un viaggio che attraversa un periodo storico leggendario in cui alle canzoni si intrecciavano i sogni, le speranze, gli ideali di molte generazioni. Se poi ad edulcorare il ritmo dello stare insieme ci sono loro, allora c'è anche un tantino classe.

Solo i ricordi più vividi ci trovano ancora come lettere indirizzate dal passato a noi stessi nel presente. E la terapia, per non dimenticarli, è immaginare di avere un secondo cuore che batte al ritmo di quelle canzoni che queste radio suonano oggi per voi, giorno dopo giorno, nel nostro fantastico jukebox. Andiamo dunque a riavvolgere il nastro del tempo e con il play ascoltiamo Tina Charles.

Ma dai, ammettetelo con me, la musica non è solo suono, è emozione, vita. E la vita è come un pianoforte, i tasti bianchi sono i giorni felici, quelli neri i giorni più tristi, ma servono entrambi per creare delle belle note.

Alberto De Gennaro, mi dice il direttore della radio passando ora in studio. Resterà un nome scolpito nella pietra, in un luogo dove il tempo ha già lasciato il segno. Grazie direttore, gli ho risposto. Lei è gentile. E lui? Ma cosa hai capito? La pietra è quella tombale e il luogo è il camposanto. Almeno lì avrai silenzi senza tempo affinché il tuo soggiorno diventi esperienza per i tuoi colleghi Maurillo, Margherita e il Conte Max. Che sia questo il momento giusto per coinvolgere anche loro nell'acquisto di una quadrupla bara con lo sconto del 4x2? In attesa del commento dei miei collaboratori, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento lasciando il segno con un ultimo brano dai mitici anni 90.

Viaggiando on Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino, a me, almeno due. Allacciate le cinture, regolate il volume e soprattutto rispolverate i vostri vecchi scaldamuscoli fluo. Oggi viaggiamo nel tempo. Niente macchine stile Ritorno al Futuro, ci basta un sintetizzatore Roland, una batteria elettronica e una tonnellata di lacca per capelli.

Stiamo per entrare nel magico, epico e talmente delizioso mondo kitsch della Italo Disco. Quel miracolo tutto italiano degli anni Ottanta, in cui i produttori, chiusi in studi in seminterrati nella pianura padana, armati di un inglese quantomeno approssimativo, hanno conquistato le classifiche di mezza Europa.

Self Control, Raff. La leggenda narra che gli Alphaville stessero registrando nello stesso studio a Firenze insieme a Raff. Un muro li divideva. Rimasero così folgorati da quel pezzo che vollero farne subito una cover. Ma come nasce l'Italo Disco? Alla fine degli anni 70 la disco music americana muore sotto i colpi del rock, ma in Italia non abbiamo nessuna intenzione di smettere di ballare. Si comprano i primi sintetizzatori elettronici e facciamo tutto da soli. Nasce il modello Italo Disco, un vero tocco di classe, i testi cantati rigorosamente in inglese, ma un inglese speciale, un inglese fonetico. Spesso i cantanti non sapevano nemmeno una parola di quello che stavano dicendo. Venivano ingaggiati in modelli, ragazzi di bell'aspetto, spesso in madrelingua, per fare il playback, mentre in studio cantavano i veri produttori. Un gioco di prestigio, tutto italiano.

Dolce Vita, Ryan Paris, 1983. All'anagrafe Fabio Roscioli, 5 milioni di copie. E con la Dolce Vita di Fellini non c'entrava niente. Ma i veri pionieri dell'Italo Disco erano i fratelli La Bionda. 1978 a Monaco di Baviera registrarono questo One for You, One for Me. La base del sound dell'Italo Disco.

Carmelo e Michelangelo La Bionda, milioni di dischi venduti in tutta Europa. Forse vi ricordate anche 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Oppure I Wanna Be Your Lover. One for you, one for me. Uno per te, uno per me.

Se dici Italo Disco negli anni 80, dici Riviera Romagnola e i tempi del clubbing piemontese e lombardo. Luoghi mistici come la Baia degli Angeli, poi Baia Imperiale, Gabicce Mare, il Tifon a Gambara. I DJ non erano semplici mettidischi, erano veri e propri sciamani.

I DJ inventarono il genere cosmic, prendevano i dischi, li rallentavano, li sovrapponevano, introducevano percussioni africane o sintetizzatori. E nelle discoteche, vere e proprie astronavi di cemento e luci, si radunavano migliaia di giovani ogni weekend.

tutti sui divanetti, poi il primo riempipista, tutti lì a ballare uno sull'altro. Niente sballo estremo come nel decennio successivo. La mia prima discoteca era Maratea, quello strapiombo sul mare con la luna. E c'erano, se non sbaglio, Dido Relive con You Spin Me Around sotto. Successo colossale, persino fu usato in America negli spot commerciali. L'urlo di Tarzan. Il synth pop italiano dell'Italo Disco. Baltimora, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Spesso le canzoni erano frutto di errori durante la registrazione. Disco Band degli Scotch 1984 è famosissima per quell'iconico colpo di tosse. Piacque talmente tanto che decisero di trasformarlo. Divenne l'intro di quel pezzo. La grande musica è su Viaggiando, Italo Disco e dintorni. Mi piace il titolo, Italo Disco e dintorni. E c'erano anche loro, i 900. Moving on. Basta interagire con lo speaker. Ci sono le pagine social della radio del programma. C'è anche un tastino WhatsApp. Voi chiedete. Chi non si è innamorato negli anni 80 di questa dolce fanciulla? Chi? Chi? Fatemelo vedere, chi?

Moving On, la voce di Dora Carofiglio. Come già detto all'inizio, prestavano anche la voce a cantanti che magari si esprimevano soltanto in playback. Dora ha prestato la voce in studio per i primi successi di Valerie D'Or. Era tutta un Italo Disco, volemose bene. Chiudiamo questa mezz'oretta di Italo Disco e dintorni con gli Erasure. Qualche volta, sometimes. Poi vi mando per 5 minuti sulle poltroncine.

Finora abbiamo scoperto come l'Italo Disco sia nata dall'intuizione pioneristica dei fratelli La Bionda e dei loro sintetizzatori analogici. Abbiamo celebrato il fenomeno dell'inglese improvvisato ma irresistibile che ha scalato le vette europee grazie a hit planetari come Dolce Vita. Abbiamo esplorato i templi mitici del clubbing e della Riviera Adriatica, dove sciamani nella console univano le casse dritte ad esperimenti sonori a colpi di tosse campionati. Ma il bello deve ancora venire, signore e signori, allacciate le cinture perché adesso entriamo nei negozi di dischi. Eh sì, perché era il posto dove si riforniva i nostri Mr. DJ. E lì trovavano quelle bombe sonore. Un pellegrinaggio continuo verso quei negozi storici, tipo al Disco Più a Milano, il Di Mara a Rimini. Luoghi mitici perché i DJ si lanciavano affamati su quei vinili di importazione o sui white label appena stampati dalle etichette indipendenti, tipo Disco Magic o Discotto. Aziende nate dalla mattina alla sera che stampavano vinili a ritmi industriali. Le copertine spesso erano standard, erano grigie o col logo dell'azienda, l'etichetta. Non c'era il tempo per creare qualcosa di fantasioso, non c'era budget, non c'erano soldi. Il disco doveva uscire subito e entrare in pista. Bisognava far esplodere la dance floor. Il tango ipnotico di My Mind. E a proposito di hit nate per far saltare le piste, c'è un duo torinese che sotto la guida geniale dei fratelli La Bionda ha firmato il tormentone estivo, definito dall'Italo Disco il migliore. Sotto il ritmo travolgente e apparentemente spensierato, in lingua spagnola, un'icona della guerra fredda dell'apocalisse nucleare. Un successo planetario che ha ridefinito la pop del 1993, Irigheira.

il volto di Stefano Zandri e la voce di Tom Hooker. Queste erano le combo della prima Italo Disco. Presenza scenica e voce. L'Italo Disco poteva essere anche oscura, ma anche elegante, molto rivoluzionaria. Ne abbiamo sentito prima l'Hypnotic Tango dei Me Mine. Poi c'erano i vinili di Albert One, tipo Turbo Diesel. La melodia di P. Lion con Happy Children.

Quando l'Italo Disco ha iniziato a scemare verso la fine degli anni Ottanta, lasciando il posto alla Italo House, molti pensavano che fosse stata una moda passeggera. Niente di più sbagliato, per dire i Daft Punk non esisterebbero senza l'Italo Disco. I Pet Shop Boys hanno basato la loro intera carriera su quelle precise sonorità. Ogni mese c'è un mercatino dell'usato, dei vinili. I DJ di tutto il mondo scavano in quei mercatini alla ricerca di vecchi vinili italiani stampati su vinile scadente, se volete, ma carichi di quell'energia, di quell'elettronica che pare ancora moderna e che molti sognano.

Voi prendete Don't Cry di Savage, un pezzo di rara bellezza, un pezzo così moderno nonostante abbia 40 anni. Savage, Roberto Zanetti, un artista che diventerà poi uno dei grandi produttori degli anni 90 dell'Eurodance, scoprendo talenti stile Corona. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Un po' di storia, un po' di musica, un po' di Italo Disco, un po' di chiacchiere, un po' di ricordi.

il ritmo ipnotico di I Want You, Gary Lowe. Ha fatto ballare mezza Europa.

Il prossimo pezzo è di un pioniere della musica elettronica. Il pioniere mondiale della musica elettronica, Giorgio Moroder. In questo pezzo con Philly Hockey, Together in Electric Dreams. Questo è Viaggiando Night and Radio Show. Dovete accontentarvi.

Abbiamo viaggiato tra capelli cotonati, giacche con le spalline imbottite, larghe come porta da calcio, canzoni d'amore cantate con una grammatica da traduttore automatico. Ma ammettetelo, ammettetelo con voi stessi, anche io lo sto facendo, avete battuto il piede tutto il tempo. L'Italo Disco non è finita, è una leggenda, ma vi entra nel cervello e non vi molla più. Ma prima di spegnere i sintetizzatori, far riposare le drum machine e rimettere la lacca a posto, vi lascio con un capolavoro assoluto che ancora fa ballare milioni di persone. Quindi fa niente che siete nel traffico, state lavando i piatti, state portando in giro il cane. Immaginatevi in quelle discoteche della Riviera Romagnola, fermi sui divanetti e quando la pista si riempie, iniziate a ballare questo ritmo stupendo di Mike Francis, Survival, viaggiando, Night and Day Radio Show, non finisce mai.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: L'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.